0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1995, a Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996.
2: Latte Miele.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: 54 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: 6 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 12 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, devi alleggerire un problema che ti trascini da tempo, probabilmente da luglio. Il consiglio è di uscire, divertirti e programmare un fine settimana importante. In amore c'è una buona occasione per capire meglio cosa sta accadendo. Toro, il consiglio principale è quello di organizzare bene Ferragosto. Grande attenzione alle spese, alle questioni economiche, lo sai. C'è stato un cambiamento di programma, un progetto in ritardo, un contratto che ancora non è stato firmato, un rimborso che non è arrivato, però la situazione si sblocca dopo il 24. Intanto pensa all'amore. Per i gemelli questo è un periodo di grandi e soprattutto belle esperienze, quindi mi raccomando, non state chiusi in casa, anche se questa ovviamente non è la vostra natura, siete spiriti liberi. Ben 5 pianeti sono dalla vostra parte e anche la luna è favorevole. Cancro, sul lavoro è meglio non avere fretta, anche perché soprattutto chi ha cambiato gruppo, ruolo a seguito di una lite o magari di un'incomprensione, ora rischia di fare tutto di corsa e di volere subito un'esperienza positiva. Serve aspettare il momento giusto. In amore è probabile che tu sia un po' più intollerante, forse perché riversi qualche insoddisfazione nato altrove, proprio nel campo sentimentale. Leone, sei il segno più forte del giorno, con Sole, Luna, Venere, Giove che ti vogliono bene, tutte nel tuo spazio zodiacale. Che dire di più? Amori, passioni, incontri, iniziative personali, chi si sposa, convive, chi fa un progetto di convivenza anche per il prossimo anno è assolutamente favorito e il periodo porta nuovi progetti e nuovi programmi. Cambio di rotta per molti. Vergine, la tua situazione continua a migliorare. Da domani pomeriggio il clima è più favorevole. In amore, chi è single potrebbe esserlo per scelta personale, senza sentire il bisogno di cambiare quello che è la vita degli ultimi tempi. Insomma, prima di dire sì, ci penserai molto bene. Bilancia, Giove amico da luglio. Venere nel segno, non solo adesso è possibile risolvere delle questioni legali in sospeso, ma parlando d'amore dovresti esporti maggiormente. Poi se c'è qualcuno che già ti interessa, ancora meglio. Un messaggio, un invito, un gesto diretto possono cambiare la giornata. Scorpione, attorno al 9, quindi nel weekend, probabile che ci sia stato un momento di tensione, piccoli imprevisti, oggetti persi, programmi saltati. Oggi il rischio è quello di reagire in maniera eccessiva alle provocazioni, soprattutto se hai caricato nervosismo appunto negli ultimi giorni. Il consiglio è quindi di non prendere tutto sul personale e di organizzare al più presto un Ferragosto ricco di emozioni. Sagittario, perché questo è un periodo importante? Perché hai Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti in buon aspetto. Questo può aiutare a chiudere una questione che da tempo ti crea disagio, ma soprattutto ti aiuta a fare buoni incontri. Le prossime giornate permettono di guardare al futuro con ottimismo. Capricorno, rallentare, dedicare più tempo alla famiglia, insomma un break ci vuole. Certo, chi lavora in questo periodo nel settore alberghiero, chi comunque deve tenere conto delle esigenze di clienti, operatori, anche ad agosto non potrà dare spazio a tutto ciò, però un piccolo momento di intimità in più ci vorrebbe, perché in amore il dialogo deve essere ricostruito, incomprensioni vanno evitate. Acquario, questa è una giornata un po' nervosa. Attenzione a spese, carte, acquisti, magari qualcosa non è andato a buon fine. La buona notizia è che da domani la situazione migliora. È meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Pesci, tensioni o divergenze vissute tra fine giugno e inizio di luglio in amore vanno superate. Fin da ora devi scegliere una meta tranquilla, una compagnia piacevole in vista del Ferragosto. L'obiettivo deve essere rilassarsi e godersi il periodo. Molto interessante questo cielo per gli incontri. Per oggi è tutto, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Latte e miele.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
3: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari.

0: in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
3: Sorridi, c'è Ichnos.
5: Latte e miele.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica!

Ora mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caffè. Mi fischia nelle orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

manager dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

0: Radio Latte e Miele.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: 7:59.
1: Eccoci qua, buongiorno e buon mercoledì 12 di agosto su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è Natalia. Buongiorno Natalia, tutto bene? Ci siamo svegliati bene oggi? Ma sì, dai, io mica tanto. Ho dormito poco, non so come mai, un po' il caldo, un po' devi andare in bagno, un po' tutte queste cose qui. Alla fine io poi non sono uno che va a dormire presto, proprio per abitudine, ma da sempre. E quindi già quelle poche ore che riuscivo a dormire solitamente sono state ulteriormente ridotte da tutti questi fastidi. Vabbè, comunque, ma questo alle nostre ascoltatori, ma che gliene frega? Ma no, ma certo. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti anche oggi 4 ore insieme. Qui su Radio Latte Miele, visto che ieri è andato molto bene l'esperimento, quello con le cartoline, da dove siete voi, riproponiamolo anche oggi, quindi semplicemente una foto di quello che avete di fronte, cosa state facendo e dove siete al 335-787-1910, vale per tutti, sia per chi oggi è al lavoro, sia per chi è a casa in ferie, sia per chi è in vacanza, all'estero, in Italia, ovunque nel mondo, le vostre cartoline al 335-787-1910 e adesso anche l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte
2: stelle. Le stelle del 12 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, devi alleggerire un problema che ti trascini da tempo, probabilmente da luglio. Il consiglio è di uscire, divertirti e programmare un fine settimana importante. In amore c'è una buona occasione per capire meglio cosa sta accadendo. Toro, il consiglio principale è quello di organizzare bene Ferragosto. Grande attenzione alle spese, alle questioni economiche, lo sai. C'è stato un cambiamento di programma, un progetto in ritardo, un contratto che ancora non è stato firmato, un rimborso che non è arrivato. Però la situazione si sblocca dopo il 24. Intanto pensa all'amore. Per i gemelli questo è un periodo di grandi e soprattutto belle esperienze, quindi mi raccomando, non state chiusi in casa, anche se questa ovviamente non è la vostra natura, siete spiriti liberi. Ben 5 pianeti sono dalla vostra parte e anche la luna è favorevole. Cancro, sul lavoro è meglio non avere fretta, anche perché soprattutto chi ha cambiato gruppo, ruolo a seguito di una lite o magari di un'incomprensione, ora rischia di fare tutto di corsa e di volere subito un'esperienza positiva. Serve aspettare il momento giusto. In amore è probabile che tu sia un po' più intollerante, forse perché riversi qualche insoddisfazione nato altrove, proprio nel campo sentimentale. Leone, sei il segno più forte del giorno, con Sole, Luna, Venere, Giove che ti vogliono bene, tutte nel tuo spazio zodiacale. Che dire di più? Amori, passioni, incontri, iniziative personali, chi si sposa, convive, chi fa un progetto di convivenza anche per il prossimo anno è assolutamente favorito e il periodo porta nuovi progetti e nuovi programmi. Cambio di rotta per molti. Vergine, la tua situazione continua a migliorare, da domani pomeriggio il clima è più favorevole. In amore, chi è single potrebbe esserlo per scelta personale, senza sentire il bisogno di cambiare quello che è la vita degli ultimi tempi. Insomma, prima di dire sì ci penserai molto bene. Bilancia, Giove amico da luglio, Venere nel segno. Non solo adesso è possibile risolvere delle questioni legali in sospeso, ma parlando d'amore dovresti esporti maggiormente. Poi se c'è qualcuno che già ti interessa, ancora meglio. Un messaggio, un invito, un gesto diretto possono cambiare la giornata. Scorpione, attorno al 9, quindi nel weekend, probabile che ci sia stato un momento di tensione, piccoli imprevisti, oggetti persi, programmi saltati. Oggi il rischio è quello di reagire in maniera eccessiva alle provocazioni, soprattutto se hai caricato nervosismo appunto negli ultimi giorni. Il consiglio è quindi di non prendere tutto sul personale e di organizzare al più presto un Ferragosto ricco di emozioni. Sagittario, perché questo è un periodo importante? Perché hai Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti in buon aspetto. Questo può aiutare a chiudere una questione che da tempo ti crea disagio, ma soprattutto ti aiuta a fare buoni incontri. Le prossime giornate permettono di guardare al futuro con ottimismo. Capricorno, rallentare, dedicare più tempo alla famiglia, insomma un break ci vuole. Certo, chi lavora in questo periodo nel settore alberghiero, chi comunque deve tenere conto delle esigenze di clienti, operatori, anche ad agosto non potrà dare spazio a tutto ciò, però un piccolo momento di intimità in più ci vorrebbe, perché in amore il dialogo deve essere ricostruito, incomprensioni vanno evitate. Acquario, questa è una giornata un po' nervosa, attenzione a spese tasse, carte, acquisti, magari qualcosa non è andato a buon fine, la buona notizia è che da domani la situazione migliora. È meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Pesci, tensioni o divergenze vissute tra fine giugno e inizi di luglio in amore vanno superate. Fin da ora devi scegliere una meta tranquilla, una compagnia piacevole in vista del Ferragosto. L'obiettivo deve essere rilassarsi e godersi il periodo. Molto interessante questo cielo per gli incontri. Per oggi è tutto, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa canzone prima ti scuote e poi ti lascia tranquillo per quei secondi finali. È Canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno, buon mercoledì 12 di agosto. Come sono andate le vostre previsioni di Paolo Fox? Andate bene? Detto delle cose belle? Ma speriamo di sì, per quel che ci riguarda. Noi tutto bene, tutto bene. Comunque dai, anche oggi 4 ore insieme fino a mezzogiorno, con un sacco di belle cose da raccontarci, tanta bella musica italiana. Ci siamo io e Natalia pronti ad accogliervi anche i vostri messaggi al 335 787 1910. Il bello della radio è sempre quello, no? La possibilità di essere sempre insieme nonostante la distanza. Poi sono arrivati i telefoni, ma prima c'era la radio a fare questa magia. Quindi 335 787 1910 per i vostri messaggi su WhatsApp. Aspettiamo le vostre cartoline, quindi dove siete in questo momento, cosa state facendo, cosa valida sia per chi è al lavoro e anche per chi è in ferie, perché il periodo dell'anno consente entrambe le cose. Per i più fortunati ci sono le ferie, per tutti gli altri invece ci sono quelli che lavorano per quelli che sono in ferie. Quindi fatemi fare anche un saluto a tutti quelli che sono al lavoro, magari nella ristorazione, nell'accoglienza, negli hotel, nei campeggi, insomma tutte queste grandi situazioni qua che ci danno la possibilità a tutti quanti di poter godere di un bel periodo di vacanza. Quindi 335 787 1910, le vostre cartoline. Visto che siete magari in spiaggia, al mare o vicino a un lago, fate attenzione a non perdere nulla sul fondale marino, va bene? È perché parliamo proprio di questo tra poco. A tra poco.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
3: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
2: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo.
6: ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Latte e miele,

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Achille Lauro e la città degli angeli su Latte Miele. Ancora un buongiorno, un buon mercoledì mattina 12 di agosto. Vi racconto una storia personale, cioè una cosa che fortunatamente non mi è capitata poi alla fine, ma il rischio è stato grosso. Quest'estate, giugno di quest'anno, viaggio di nozze, siamo alle Maldive e si sa, insomma, si organizzano sempre le classiche uscite in snorkeling, no? Quindi boccaglio, maschera, pinne e tutto il resto. Partiamo, era forse la primissima che facevamo, quando era appena arrivati e quindi, insomma, c'era anche molta adrenalina, curiosità, volevamo proprio andare a fare questa cosa qui. E, come sempre, mia moglie giustamente dice: oh, porta il telefono, si fa le foto, no? Ecco, quindi io avevo tutto il mio bel cordino, la bustina in cui infilare il telefono, quella ermetica così non entra l'acqua, tutta pipì popò, mi butto, peccato che mi si sfila il telefono dal collo e rischia di finire in mezzo al mare, insomma, nelle profondità del Mar delle Maldive. Fortunatamente me ne accorgo, non so come ho fatto, perché mi sono toccato tipo il petto alla ricerca del telefono, non l'ho trovato, l'ho visto che stava affondando e allora mi sono messo a inseguirlo per andarlo a recuperare. Una figura che meno male che gli istruttori non mi hanno visto, perché sennò mi rispedivano di corsa sulla barca. Ecco, proprio questo è un po' il tema, nel senso, quelle volte in cui abbiamo o perso qualcosa per nostra disattenzione o magari è successo a qualcun altro, come ad esempio questo stuntman di Hollywood che stava facendo un semplicissimo bagno nel lago, niente di spettacolare o spericolato, e tac, che succede? Cavoli, mi ha perso il Rolex e gli è finito in fondo al lago. E questo è successo nel 1996. Poi c'è un dopo, ma lo sentiamo e lo vediamo subito dopo Gianni Morandi e Alessandra Moroso con il disco Latte Miele di questa settimana. Si chiama Hit Parade.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Moroso su Radio Latte Miele con Hit Parade, disco Latte Miele di questa settimana. Stavamo raccontando questa storia di questo Tom Place, si chiama così, tra l'altro un nome anche piuttosto intrigante, Tom Posto, Tommaso Posto, stuntman di Hollywood, che durante un bagno semplicissimo, tra l'altro neanche sul posto di lavoro, quindi proprio relax alla grande, perde il suo Rolex in un lago piuttosto profondo. Siamo nello stato di New York, laghi che vanno giù anche di 30-40 metri, e pluffette, va giù l'orologio. No, dove vai? Ecco, è disastro, no? Perché tra l'altro stavo giusto così, anche semplicemente per curiosità, il modello di orologio che ha perso vale 10.000 euro, quindi non è proprio quello che trovi nella rivista estiva, ecco. Quindi ci vuole un po' di tempo poi, perché nel frattempo lui contatta anche un'agenzia che si occupa proprio di recupero di questo tipo di oggetti sulle profondità del mare piuttosto che nei laghi, chiama l'agenzia e l'azienda produttrice e dice: sentite, ma resiste questo orologio sotto l'acqua? Sì sì, non si preoccupi, può star lì tutto il tempo che vuole. Allora evidentemente fa un po' fermentare l'idea e 10 anni dopo decide di prendere il patentino di subacqueo, e adesso lui quasi tutti gli anni, quando ha occasione, piglia, va in questo lago, fa le immersioni. Ha si è comprato tutta l'attrezzatura del caso, c'ha il metal detector subacqueo, ha studiato anche tutte le correnti del lago, tutto il fondale, si è fatto tutto un piano eccetera, e da 30 anni lo cerca ma non l'ha ancora trovato. Quindi o qualcuno gliel'ha fregato, capacissimo, magari l'ha detto a qualcuno: ah, ma sai che ho perso l'orologio in quel lago là, e quindi ciao. Oppure chissà che fine ha fatto. Comunque lui ancora oggi va alla ricerca di questo orologio sul fondale di un lago americano, quindi la perseveranza intanto è dalla sua parte. Ecco, però diciamo che prima di fare tutto quanto, controlliamo di non avere oggetti troppo preziosi che potremmo perdere addosso, se no toccava fare anche a me, alle Maldive mi toccava prendere il brevetto da sub per andare alla ricerca del mio telefono. Ecco, magari possiamo evitarlo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Dietro front della giunta Todde sull'aumento dell'indennità per i componenti degli staff degli assessorati, è stato ritirato in aula l'emendamento dell'esecutivo che prevedeva un incremento del 10% degli stipendi dei collaboratori dei gabinetti degli assessori dopo il pressing dell'opposizione. La proposta aveva suscitato forti critiche da parte delle minoranze che ne hanno contestato l'opportunità nel corso dell'esame della manovra. Il Consiglio regionale invece ha bocciato l'emendamento di Fausto Piga di Fratelli d'Italia, che richiedeva l'abolizione della legge regionale sugli staff approvata nella scorsa legislatura. Hanno salvato il poltronificio, ha detto Piga in aula, via libera all'unanimità invece a un'altra proposta della giunta che aumenta da 30 a 50 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione del comparto unico. Si tratta di 20 milioni in più per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. Sono saliti a 12 casi di contagio da virus West Nile registrati nella provincia di Oristano. Attualmente 3 persone sono ricoverate sotto osservazione all'ospedale San Martino. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 5 ha avviato le indagini epidemiologiche e le attività di profilassi, compresa la disinfestazione nelle aree di residenza delle persone contagiate. 3 casi successivi, anche un paziente ultra novantenne deceduto dopo aver sviluppato la malattia. Alcuni dei contagiati sono già stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. E sta facendo il giro del web il video della contestazione avvenuta domenica sera a Lagnata, a Tempio Pausania, durante il concerto di Diodato per Time in Jazz, la rassegna diretta da Paolo Fresu, che ogni anno rende omaggio a Fabrizio De André nella sua residenza gallurese. Tra il pubblico c'era anche il vice premier Matteo Salvini in vacanza in Gallura, e seduto accanto a Dori Ghezzi una spettatrice si è alzata contestando la sua presenza: con le canzoni di De André non c'entra niente, mi sento offesa e non posso restare, ha detto. Dori Ghezzi è intervenuta invitando al dialogo. Io sono sempre di sinistra, ma la musica deve unire, ha detto. Anche Diodato ha preso la parola, ribadendo le proprie distanze politiche da Salvini, ma rispettando la scelta della donna di lasciare il concerto. Speriamo che la musica di De André illumini un po' di più la nostra classe politica, ha detto. Sui social è intervenuta anche Alice De André, nipote di Fabrizio, che ha difeso la contestatrice criticando duramente Salvini. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele,

Mercoledì 12 di agosto è una giornata importantissima per la musica italiana, perché giusto 80 anni fa nasceva Beppe Carletti, leader dei Nomadi e nostro grande amico. Lo ricordiamo e lo celebriamo e gli facciamo gli auguri con questa canzone.

distanza di 46 anni, il vento caldo dell'estate di Alice continua a rimanere attuale, anche se oggi potremmo definirlo il phon dell'estate, vista la sensazione di entrare in un forno ad altissima temperatura ogni volta che mettiamo piede su una strada. Ciao a tutti, un buongiorno, un buon mercoledì 12 di agosto, questa è Radio Latte Miele, io sono Doug e con me regia c'è Natalia. Anche le vostre cartoline molto numerose già subito di prima mattina, il che mi fa piacere perché vuol dire che ci siete, questo è molto bello. Allora, io inizio con la foto di una nostra ascoltatrice, no, Alvaro, che ci manda la foto della sua tartufaia, in tartufaia al lavoro. Bravo Alvaro, complimenti intanto perché penso non sia neanche facile, insomma, un lavoro piuttosto delicato e molto molto duro. Poi un altro saluto, questa finalmente abbiamo trovato una persona in vacanza, tra l'altro, perché fino ad ora abbiamo visto solo persone che lavorano. Francesca da Porto Cagliari ci manda una foto stupenda del mare con un promontorio in lontananza, verde, blu, azzurro marino, veramente spettacolari. Grazie, grazie Francesca. Poi un'altra, poi andiamo avanti e intanto ne raccogliamo delle altre come sempre al 335 787 1910. Un'altra persona al lavoro l'abbiamo trovata, Luciano da Roma, cartolina, i miei saluti arrivano dal mio ufficio, aperta la finestra ci fa vedere quello che c'è fuori, quindi anche uno scorcio comunque interessante della città di Roma. Grazie Luciano e grazie per averci scelto come tua compagnia di oggi. 335 787 1910 per i vostri messaggi e per le vostre cartoline. 1998, c'è Neck su Latte e Miele.

0: Neck, se io non avessi te in questa mattinata insieme su Radio Latte Miele. Parlavamo a inizio ora di persone che perdono cose nei laghi, cioè orologi da migliaia e migliaia di euro. Ecco, io come sempre cerco, si cerca sempre un po' di mantenere un po' di anche self-control in questi casi qua, no? Perché comunque a ricordarsi di togliere almeno quelle cose preziose che hai addosso, che ne so, la fede nuziale, magari sei appena sposato e che vuoi fare, vuoi perderla in mezzo all'oceano? No, non è proprio il caso. Comunque ci sono un sacco di ritrovamenti proprio di questo tipo nel corso della storia, poi raccontati anche sui social. Ad esempio, uno dei più recenti, un uomo stava facendo una sorta di metal detecting su una spiaggia delle Barbados, cerca un po' per divertimento, salta fuori un anello, però non quelli di fidanzamento, un anello quelli classici delle confraternite piuttosto che dei college americani. Si è messo proprio poi alla ricerca di questo college americano, sull'anello c'erano incise due iniziali e allora ha detto al college: guardate, io ho trovato questo, so che è vostro, non so chi l'ha perso, però ci sono sopra queste iniziali. Non è che riuscite a recuperare e capire magari chi potrebbe averlo perso? Il college riesce a rintracciare la persona e glielo riconsegna, perso 50 anni prima. Quindi questo anello è stato smarrito per 50 anni e è rimasto lì in quella spiaggia, lì dove era, per più di 50 anni. E ci sono persone che fanno questa cosa proprio per hobby, cioè si chiamano proprio metal detectorist. Ma che nome è meraviglioso. C'è una coppia di amici del New England che vanno in giro quasi per tutto il mondo a setacciare spiagge nel loro tempo libero e trovano di tutto e di più, cose soprattutto smarrite da turisti, quindi fedi nuziali, anelli di diamanti, orecchini, collane, bracciali, tutto quanto quello che è un po' di metallo, quindi reagisce col metal detector, lo ritrovano. In questi anni hanno trovato circa 150 gioielli e sono riusciti a restituirli ai legittimi proprietari senza mai chiedere nulla in cambio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Canzano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Latte e miele.

0: sole.
1: Irene Grandi, lasciala andare su Radio Latte e Miele. Nel frattempo mi è venuta in mente un'altra cosa che ho perso. Io perdo oggetti, ragazzi, abbiate pietà di me. Però diciamo ne perdo pochi, ma di valore di solito, perché no, bisogna essere comunque di classe anche in questo. Un'estate ero in Toscana, e in Toscana c'era questo pontile dove si poteva prendere il sole, fare il bagno, eccetera. Io c'erano ancora gli iPod, quindi stiamo parlando di almeno 10 anni fa abbondanti, dai, anche qualcosa di più. Comunque l'iPod di quelli sottili, molto light, piccolino, quindi anche un oggetto abbastanza prezioso, volendo, comunque c'è dentro tutta la tua musica, vorresti tenerlo. Niente, plof, mi casca proprio nel bel mezzo delle doghe, proprio ma dritto, ma neanche che diceva sbattucchiato e caduto giù per sbaglio, no, dritto, pluff, e casca in mare, chiaramente da buttare perché è irrecuperabile, si sono bruciati tutti i contatti. Sapete che le cose tecnologiche a contatto con l'acqua, a contatto con l'acqua salata, quella proprio non si salva mica. Nel frattempo 335 787 1910, abbiamo altre cartoline e amici da salutare, come Andrea di Genova, ma che si trova in Vietnam a Vung Tau, adesso ho capito dove è il nome, che ci racconta: prima della cartolina mettiamo in chiaro che indosso le cuffie appena arrivo in ufficio, così tac, nessuno mi dà fastidio. Sintonizzati su Radio Latte Miele. Ciao Andrea, una buona giornata a te, una buona giornata anche a Francesca, che ci ha mandato la foto dell'alba prima di andare a lavorare, una bella passeggiata all'aria aperta, è proprio quello che ci vuole. Poi è anche l'unico orario praticabile, perché più tardi vuol dire anche andare incontro a un caldo piuttosto importante. Quindi le vostre cartoline al 335 787 1910, una bella foto di quello che avete di fronte, cosa state facendo, vale per tutti, chi è al lavoro, chi è in spiaggia, chi è al mare, chi è in città d'arte, al 335 787 1910. Tra poco ne leggiamo qualcuno, un'altra.
2: 9 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga in questo mercoledì mattina 12 di agosto. Ciao a tutti, un buongiorno, eccoci qua anche oggi 4 ore insieme in questa prima parte di giornata fino a mezzogiorno con me. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Natalia. Buongiorno cara Nati, pronti? Abbiamo ancora 3 di ore, quindi la nostra mattinata procede a passo spedito. Nel frattempo al 335-787-1910 alcuni racconti che riguardano oggetti smarriti e poi ritrovati, come quello di Elvira da Grosseto, e ci racconta: io sono fortunata quando perdo le cose perché riesco sempre a ritrovarle. Una volta ho perso un orecchino piccolo in un prato dove portavo il cane e dopo 3 giorni sono riuscita a ritrovarlo. Vedi, meno male, tra l'altro, anche perché un orecchino in un campo, ciao, ricordati dove l'hai perso. Accorgitene soprattutto. Grazie, grazie mille Elvira, che racconta anche però una cosa che mi dà spunto per un altro aneddoto non felicissimo dei miei. Di recente ho perso le foto del telefono perché la scheda non si legge più e non credo di riuscire a recuperarle. Però, cara Elvira, quello è un problema che si può risolvere. Cioè, se vai da uno giusto, te le recupera senza neanche spendere troppo. A me una volta era capitato di rompere un hard disk esterno quando, anni fa, insomma, diversi anni fa, ho perso tutto quello che avevo sopra. Anni di lavoro, fotografie, cose, tutto perso. Mi informo per cercare di recuperare questi file, però mi dicono che per riparare un hard disk servivano veramente tanti soldi, si parlava di 200-300 euro, anche qualcosa di più. Ho lasciato perdere perché non ne valeva più di tanto la pena. 335-787-1910, questi il numero per i vostri messaggi, anche per le vostre cartoline, sempre aperte, sempre le benvenute. Dove siete in questo momento? Una bella foto di quello che avete davanti e cosa state facendo? Vale per tutti, sia per chi è al lavoro, per chi è in vacanza, per chi è a casa, per chi sta uscendo, vale tutto. Alle vostre cartoline al 335-787-1910.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: La tua salute non può aspettare.
1: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
4: Latte mia.

0: Clara insieme a San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele in questo mercoledì mattina 12 di agosto. Ciao a tutti di nuovo, benvenuti e ben ritrovati. Con alcune cartoline subito che vado a vedere, ecco ad esempio questa del nostro ascoltatore Giuseppe. Buongiorno caro Giuseppe, ci manda la foto di un quadro elettrico, è ancora al lavoro il caro Giuseppe, esatto, e quindi buon lavoro Giuseppe, buon lavoro anche a tutti quelli che anche oggi, anche in questo mercoledì di metà agosto, sono ancora all'opera. Ecco, a proposito di quadri elettrici, a me piacciono sempre molto, sono quelle cose che mi intrigano sempre come un matto, perché quando li vedo dico chissà cosa spegne questa levetta. Però poi non tocco niente, sia mai che mi metto a far casino. Un altro saluto a Walter da Milano, buona giornata caro Walter, che però non ci manda la foto anche perché non è ancora in vacanza, però ci manda comunque un saluto, grazie Walter, grazie e una buona giornata anche a te. Allora, intanto però se lo sapete, io sono grande fan dei record, anche quelli più sciocchi del mondo a me piacciono e mi interessano, perché in Italia potremmo avere un primato, poi non è chiaro se è effettivamente un primato da Guinness o non lo è, però certamente la città di Torino ha un primato importantissimo, e gli amici di Torino, tra l'altro anche tipo mia cugina è di Torino e lei se ne vanta parecchio di questa cosa, a Torino c'è la piazza più piccola d'Italia. Piccolissima, ragazzi, l'ho vista, è veramente un fazzolettino di terra microscopico. Dai, ne parliamo insieme tra poco, prima Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi con Carmela su Radio Latte Miele. Vi ho lasciato un po' appesi con la piazza più piccola d'Italia, e le piazze sono sempre belle perché comunque sono luogo di passaggio, per alcuni anche di relax. Penso magari proprio in questi mesi estivi le tante piazze d'Italia un po' più alberate con qualche panchina diventano proprio un rifugio magari per le tante persone che non possono allontanarsi dalla propria città natale. Ecco, in questo caso però non si può fare perché è troppo piccola, non ci starebbe neanche una panchina, credo, è talmente un fazzolettino microscopico. Siamo a Torino, dietro alla chiesa della Madonna degli Angeli, tra via Carlo Alberto e via Cavour, quindi nel centro storico di Torino. Una piazza che ha la sua dignità dal 1870 più o meno, siamo in epoca sabauda, e già allora si vantavano di questo fatto, che quella fosse la piazza più piccola d'Italia. Ci sono un po' di diatribe per quanto riguarda le misure effettive, base per altezza, diciamo, perché alle più citate le attribuiscono 3,30 m per 3,11 m. Quindi, ma neanche un letto, cioè, non ci sta proprio niente, cioè circa 10 metri quadrati, poco più di 10 metri quadrati. E i torinesi si vantano parecchio di questo primato, di avere la piazzetta più piccola d'Italia. C'è qualcuno che ci prova un po' a rubarglielo come record, anche se comunque dipende sempre molto dalla base di partenza da cui decidi di misurare, di prendere le misure. Una è, si trova a Santa Maria Monte, siamo in provincia di Pisa, nel Pisa. E qua però diamo 30 metri quadrati, ragazzi, questo è già un buono locale, cioè nell'altro veramente non ci sta neanche il bagno in una piazzetta così piccola. Quindi, amici di Torino, io lo so che ci tenete molto, però adesso lo sanno tutti in Italia, la piazza più piccola del nostro paese è vostra.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Spot. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti. Ci pensa Brumer.
4: Latte e miele.

nuovo viaggio. Viaggiare vuol dire anche visitare posti che non conosciamo, magari proprio in città dove ci sono vie, piazze, viali, piazzali, insomma tutto questo. Continuiamo a parlarne tra poco e prima c'è il nostro viaggio, quello nella storia della musica italiana.

0: Amedeo Minghi, a cui facciamo tanti auguri di buon compleanno. Anche lui oggi, mercoledì 12 di agosto, fa gli anni, quindi buon compleanno Amedeo, nostro amico, grande amico di Radio Latte Miele, che abbiamo appena ritrovato con La Vita Mia. Intanto al 335-787-1910 altri saluti e altre cartoline, come quella che ci arriva da Beatrice, credo si chiami Beatrice perché non si firma, però immagino, insomma, sì, ho ricostruito il quadro. Buongiorno, sono in vaporetto a Venezia. Bello, ragazzi, fantastico. La mia immensa e grande città dove sono nata è ancora viva. Un forte abbraccio, grazie Beatrice, e mi hai fatto venire voglia di andare a Venezia. Adesso come la mettiamo? È un problema, perché questo mese di agosto anch'io sono qua con voi, quindi insomma è un po' complicata come gita. Però a proposito di gite, sì, ci sono delle persone che hanno proprio questa grandissima passione, cioè andare a visitare quelli che sono luoghi che hanno dei record. Parlavamo poco fa di Torino, dove c'è la piazza considerata la più piccola del mondo, 3 metri per 3, veramente un fazzolettino di terra, coperta da un cancello, come abbiamo visto poi nelle fotografie, perché c'è una chiesa al di là e quindi comunque c'è un civico, c'è tutto, quindi tecnicamente è proprio una piazza. Cercando un po' in giro si trovano anche quelle che potrebbero essere le vie più corte d'Italia, no? Per fare anche un altro parallelo, se cerchiamo una via in una città grande, quella più corta si trova a Milano, 12 metri. Cortina, dai, abbastanza corta. Si chiama Via Città del Messico e si trova a Milano. Invece, se vogliamo la via più corta d'Italia, proprio in assoluto, città, paesi, frazioni comprese, dobbiamo andare a Bordighera, provincia di Imperia, quindi in Liguria, dove c'è Via degli Agrumi che misura 3 metri. 3 di numero, cioè ci starà un civico forse a dir tanto, quindi anche in provincia di, insomma, in Liguria ci sono queste meraviglie, e tra l'altro magari ti vedi anche al mare, che ne so, da Via degli Agrumi. Comunque ce ne sono queste in Italia, ma in giro per il mondo ci sono altri record che meritano uno sguardo. Intanto però torniamo con la musica. 1999, Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù, Il mio nome è mai più.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione, così sia.

0: nome è mai più su Radio Latte Miele. Ci eravamo lasciati poco fa parlando di vie e piazze con record strani in giro per il mondo, soprattutto per quanto riguarda proprio fisicamente la loro dimensione, no? Quindi lo spazio. C'è la, parlavamo della piazza più piccola del mondo, la via più corta in Italia, ma c'è anche la via più stretta. In Italia ce ne sono tantissime, sono proprio vicoletti microscopici, ma ce n'è uno che li batte tutti e non si trova in Italia. Si trova in Germania e detiene proprio ufficialmente il record di via più stretta in assoluto. Nel punto più stretto, ragazzi, questo è veramente poco, 30 centimetri. Nel punto più stretto sono 30 centimetri, cioè non, sicuramente non ci passi andando dritto. Con le spalle non ci stai, forse non ci stai neanche di lato. Si sono inventati addirittura anche un misuratore per chi vuole provare a passarci, e quindi c'è una sorta di gag, gioco simpatico per questo motivo. Poi c'è anche la via più ripida al mondo. La ripidità, guarda che fa paura, eh? Proprio una salita, immaginate una salita classica, ecco. Se pensiamo alla, che ne so, una classica rampa dei box, dei garage, no? Quella per legge deve essere massimo il 20% di ripidità, comoda 16%, quindi se la vostra probabilmente è intorno al 16% se avete un garage. Questa via, che si trova in Nuova Zelanda, ha una ripidità, una pendenza del 34%. Quindi, cioè, tu fai, sì, è dritta, praticamente fai prima a scalarla con una fune piuttosto che a camminarci. Vedete che in giro per il mondo di curiosità ce ne sono tantissime, a volte basta guardare per terra per trovare qualcosa di divertente e di curioso da raccontare agli amici.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
9: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Latte Miele.

0: Max Pezzali e lo strano percorso su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa di record relativi a piazze, vie della nostra città, della nostra Italia e non solo, però penso di poter rivendicare con orgoglio il fatto di conoscere la via con i civici più senza senso del mondo, probabilmente, che è la via dove abito io. È una via corta perché sono 4 civici in totale, partendo dal 160. gli altri 160 dove sono? Perché partiamo dal 160? Tra l'altro io sono al 166, ma quello prima di me è il 168. Cioè io ho un numero più basso rispetto a quello che sta prima di me lungo la strada, cioè proprio senza senso completo. Comunque vabbè, non era questo l'argomento, però mi piaceva condividerlo con voi. Se vi chiedete come mai, non vi preoccupate, ve lo chiedo anch'io e se lo chiedono anche i tecnici del comune di Sesto San Giovanni. Nel frattempo però 335-787-1910 per i vostri messaggi, sempre valide anche le vostre cartoline. Un saluto speciale a un nostro caro amico Danilo, che ci manda le foto di un tributo a cui è stato ieri sera. Ciao, buongiorno, ieri ho visto il tributo a Renato Zero qui a frazione di Manfredonia. Ciao Danilo, siamo a Ippocampo, frazione di Manfredonia. Ciao Danilo, ancora un buongiorno anche a te. Poi un'altra amica invece ci scrive, ma non si firma. Ah no, sì, Alessandra ci dice: buongiorno, visto che oggi è il compleanno di Beppe Carletti dei Nomadi, ma non è che lo si può chiamare in diretta per fargli gli auguri? Lo faremo. Promesso, lo faremo. Oggi succederà anche questo e sentiremo Beppe Carletti per riuscire a fargli gli auguri. Sappiate che oggi Beppe è molto impegnato, veramente impegnatissimo, perché gli hanno citofonato e suonato al campanello non solo i fan, non solo i familiari, ma anche troupe televisive, gente che lo vuole intervistare, quindi ha un sacco di cose da fare. Sappiate che oggi però Beppe Carletti ci sarà, gli faremo una telefonata, non nelle nostre 4 ore insieme, nel pomeriggio sarà al telefono con noi per fare gli auguri a uno dei fondatori dei Nomadi.
1: 10:01. Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 12 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, devi alleggerire un problema che ti trascini da tempo, probabilmente da luglio. Il consiglio è di uscire, divertirti e programmare un fine settimana importante. In amore c'è una buona occasione per capire meglio cosa sta accadendo. Toro, il consiglio principale è quello di organizzare bene Ferragosto. Grande attenzione alle spese, alle questioni economiche, lo sai. C'è stato un cambiamento di programma, un progetto in ritardo, un contratto che ancora non è stato firmato, un rimborso che non è arrivato, però la situazione si sblocca dopo il 24. Intanto pensa all'amore. Per i gemelli questo è un periodo di grandi e soprattutto belle esperienze, quindi mi raccomando, non state chiusi in casa, anche se questa ovviamente non è la vostra natura, siete spiriti liberi. Ben 5 pianeti sono dalla vostra parte e anche la luna è favorevole. Cancro, sul lavoro è meglio non avere fretta, anche perché soprattutto chi ha cambiato gruppo, ruolo a seguito di una lite o magari di un'incomprensione, ora rischia di fare tutto di corsa e di volere subito un'esperienza positiva. Serve aspettare il momento giusto. In amore è probabile che tu sia un po' più intollerante, forse perché riversi qualche insoddisfazione nato altrove, proprio nel campo sentimentale. Leone, sei il segno più forte del giorno, con Sole, Luna, Venere, Giove che ti vogliono bene, tutte nel tuo spazio zodiacale. Che dire di più? Amori, passioni, incontri, iniziative personali, chi si sposa, convive, chi fa un progetto di convivenza anche per il prossimo anno è assolutamente favorito e il periodo porta nuovi progetti e nuovi programmi. Cambio di rotta per molti. Vergine, la tua situazione continua a migliorare. Da domani pomeriggio il clima è più favorevole. In amore, chi è single potrebbe esserlo per scelta personale, senza sentire il bisogno di cambiare quello che è la vita degli ultimi tempi. Insomma, prima di dire sì, ci penserai molto bene. Bilancia, Giove amico da luglio, Venere nel segno. Non solo adesso è possibile risolvere delle questioni legali in sospeso, ma parlando d'amore dovresti esporti maggiormente. Poi se c'è qualcuno che già ti interessa, ancora meglio. Un messaggio, un invito, un gesto diretto possono cambiare la giornata. Scorpione, attorno al 9, quindi nel weekend, probabile che ci sia stato un momento di tensione, piccoli imprevisti, oggetti persi, corsi, programmi saltati. Oggi il rischio è quello di reagire in maniera eccessiva alle provocazioni, soprattutto se hai caricato nervosismo appunto negli ultimi giorni. Il consiglio è quindi di non prendere tutto sul personale e di organizzare al più presto un Ferragosto ricco di emozioni. Sagittario, perché questo è un periodo importante? Perché hai Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti in buon aspetto. Questo può aiutare a chiudere una questione che da tempo ti crea disagio, ma soprattutto ti aiuta a fare buoni incontri. Le prossime giornate permettono di guardare al futuro con ottimismo. Capricorno, rallentare, dedicare più tempo alla famiglia, insomma un break ci vuole. Certo, chi lavora in questo periodo nel settore alberghiero, chi comunque deve tenere conto delle esigenze di clienti, operatori, anche ad agosto non potrà dare spazio a tutto ciò, però un piccolo momento di intimità in più ci vorrebbe, perché in amore il dialogo deve essere ricostruito, incomprensioni vanno evitate. Acquario, questa è una giornata un po' nervosa, attenzione a spese, carte, acquisti, magari qualcosa non è andato a buon fine. La buona notizia è che da domani la situazione migliora, è meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Pesci, tensioni o divergenze vissute tra fine giugno e inizio di luglio in amore vanno superate. Fin da ora devi scegliere una meta tranquilla, una compagnia piacevole in vista del Ferragosto. L'obiettivo deve essere rilassarsi e godersi il periodo. Molto interessante questo cielo per gli incontri. Per oggi è tutto, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: I pinguini tattici nucleari e sorry, scusa, lo sento, in questa estate 2026. Ciao a tutti, ancora un buongiorno e buon mercoledì mattina. Io sono Doug, tiro fuori la mano dall'autoradio per stringervela, a fare la vostra conoscenza. Ciao, tanto piacere. Vi presento anche Natalia in regia. Ciao Nati, ti salutano. Ciao, grazie. Buongiorno a tutti. Vabbè, dai ragazzi, ci siamo svegliati presto stamattina, quindi ci sta un po' di divertimento, queste risate gratuite senza grossi motivi. Il bello è anche questo, no? Dello stare insieme qua in radio. Allora, intanto però l'estate capita spesso, no? Uno sta per partire, è tutto chiuso, tac, ti si rompe la lavatrice. Tac, frigorifero che svampa, pum, pim, pam, pum, pum, grandi botti. Ecco, succede molto spesso, tipo l'ultima volta che a me è capitato mi si era rotta la lavatrice, tipo quando avevo una montagna di cose da lavare, tra l'altro con tutti i disagi di una lavatrice rotta piena d'acqua, quindi tira fuori l'acqua alle 2 del mattino perché non sapevi più come fare, è un disastro assoluto e totale. Ecco, in questi casi cosa fa la maggior parte delle persone? Sostituisce, no? Il vecchio con il nuovo, quindi butta via il vecchio elettrodomestico e lo sostituisce con uno nuovo. Tuttavia c'è una novità che riguarda proprio questo settore, perché forse finalmente dopo anni di battaglie da parte dei consumatori non dovremo più buttare le nostre cose, ma semplicemente potremo ripararle. Ne parliamo tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition.

0: fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Trovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19.30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tardanotte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
12: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino.
5: Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro, costruisci meglio. Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
13: Latte e miele. E tutte

0: Trigno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile, come dicono loro a un certo punto nella canzone, in questo mercoledì mattina 12 di agosto. Ci siamo lasciati in sospeso con tutte quelle cose che potremmo riparare, ma per un motivo o per un altro ci ritroviamo costretti quasi a doverle scartare, doverle buttare, perché capita molto spesso, no? Che si dica, e che poi anche nell'effettività è così, costa di meno comprarne uno nuovo piuttosto che aggiustarlo. Quante volte lo abbiamo detto e quante volte ci è capitato anche di doverlo fare. Magari ti informi, cerchi di capire, chiami il tecnico che ti dice: guardi signora, lasci perdere, perché è meglio che lo butta. Tuttavia c'è una nuova direttiva europea entrata in vigore verso la fine di luglio che proprio riguarda questo, perché i produttori, cioè proprio colui che produce il bene, l'elettrodomestico, è obbligato a ripararlo. E c'è proprio una direttiva per cui c'è stata creata tutta una rete di riparatori, persone che fanno questo di lavoro in maniera certificata, che vengono a casa vostra e ve lo riparano. Certo, ci sarà qualcosa da spendere, però vuoi mettere, magari l'hai comprato da 2 anni, 3 anni, ecco, magari non è il caso, invece di sostituirlo semplicemente. Questo però ci dà anche una cosa bella, cioè risparmiamo circa 35 di milioni di tonnellate di rifiuti all'anno. 35 milioni di tonnellate. Sono veramente tantissime, semplicemente perché abbiamo acquisito questa abitudine. Invece dobbiamo un po' forse anche cambiare mentalità. Quindi anche la garanzia poi si allunga, ci sono tutta una serie di aggiunte alla direttiva europea che ci garantiscono anche che l'oggetto riparato poi ha una garanzia ulteriore di un anno, sempre da parte del produttore, quindi siamo tutelati anche da questo punto di vista. Tra poco andiamo avanti, prima però Giulia insieme a Biagio Antonacci. L'ultima canzone su Radio Latte Miele.
1: Canterò.

0: Giulie, insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di questa nuova direttiva europea che riguarda proprio noi da vicino, cioè tutti i nostri elettrodomestici, beni tecnologici, cose comprate e pagate fior fior di quattrini, ecco, quello è proprio il punto, che finalmente potremo riparare a prezzi abbordabili, quindi non prezzi di ricambio che costano più di comprarsi un frigorifero nuovo, ma finalmente una sana via di mezzo che ci impedirà e ci darà la possibilità di insomma riparare quello che si è guastato in casa nostra senza andare a comprare per forza tutte le volte una nuova lavastoviglie. Ecco, la garanzia si allunga, quindi il produttore è anche tenuto a garantirti che la riparazione che ti hanno fatto è stata fatta a modino, è stata fatta tutto nel modo giusto e quindi c'è una nuova garanzia. Tra l'altro, sempre nell'ottica di questa direttiva europea, entro il 2027, 31 luglio 2027, nascerà anche un portale europeo dove trovare riparatori, prodotti ricondizionati, iniziative anche di riparazione condivisa. Molto spesso vengono organizzate proprio queste sorta di eventi in cui tutte le persone che vogliono un po' anche imparare a sporcarsi le mani hanno la possibilità di imparare a farlo. A me era capitato qualche anno fa, mi si era rotto un telefono, cioè cadendo si era rotto la vibrazione, quindi non vibrava più. Allora ho detto, vabbè, che ci vuole? Me lo giusto da solo. Grande, ottima idea. Compro tutte le cose, compro le viti, compro i cacciavitini, quelli piccolini, tutto quanto. Primo step, togli lo schermo. Va bene, dai, proviamo a togliere lo schermo. Stack, si spacca lo schermo. Quindi doppiamente piccio io che ci ho provato. Quindi sono dovuto andare poi alla fine in un negozio, quelli classici che ti riparano il telefono. Invece di spendere poco per farmi avvitare una vite, ho speso il doppio per farmi avvitare e cambiare tutto uno schermo del telefono. Meglio far mettere le mani alle persone che sanno farlo. Guardate, fidatevi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Dietro front della giunta Todde sull'aumento dell'indennità per i componenti degli staff degli assessorati è stato ritirato in aula l'emendamento dell'esecutivo che prevedeva un incremento del 10% degli stipendi dei collaboratori dei gabinetti degli assessori dopo il pressing dell'opposizione. La proposta aveva suscitato forti critiche da parte delle minoranze che ne hanno contestato l'opportunità nel corso dell'esame della manovra. Il Consiglio regionale invece ha bocciato l'emendamento di Fausto Piga di Fratelli d'Italia che richiedeva l'abolizione della legge regionale sugli staff approvata nella scorsa legislatura. Hanno salvato il poltronificio, ha detto Piga in aula, via libera all'unanimità invece a un'altra proposta della giunta che aumenta da 30 a 50 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione del comparto unico. Si tratta di 20 milioni in più per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. Sono saliti a 12 casi di contagio da virus West Nile registrati nella provincia di Oristano. Attualmente 3 persone sono ricoverate sotto osservazione all'ospedale San Martino. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 5 ha avviato le indagini epidemiologiche e le attività di profilassi, compresa la disinfestazione nelle aree di residenza delle persone contagiate. 3 casi successivi, anche un paziente ultra novantenne deceduto dopo aver sviluppato la malattia. Alcuni dei contagiati sono già stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. E sta facendo il giro del web il video della contestazione avvenuta domenica sera a Lagnata, a Tempio Pausania, durante il concerto di Diodato per Time in Jazz, la rassegna diretta da Paolo Fresu, che ogni anno rende omaggio a Fabrizio De André nella sua residenza gallurese. Tra il pubblico c'era anche il vice premier Matteo Salvini in vacanza in Gallura, e seduto accanto a Dori Ghezzi una spettatrice si è alzata contestando la sua presenza: con le canzoni di De André non c'entra niente, mi sento offesa e non posso restare, ha detto. Dori Ghezzi è intervenuta invitando al dialogo. Io sono sempre di sinistra, ma la musica deve unire, ha detto. Anche Diodato ha preso la parola, ribadendo le proprie distanze politiche da Salvini, ma rispettando la scelta della donna di lasciare il concerto. Speriamo che la musica di De André illumini un po' di più la nostra classe politica, ha detto. Sui social è intervenuta anche Alice De André, nipote di Fabrizio, che ha difeso la contestatrice criticando duramente Salvini. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
11: Latte e miele!

0: Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

alla playa su Radio Latte e Miele in questo mercoledì mattina. Parlavamo poco fa di questa nuova direttiva europea che darà modo a tanti artigiani di tornare a lavorare, perché è proprio questo il punto, secondo me, cioè il ritorno dell'artigiano che viene a casa tua a ripararti le cose. Molto spesso non lo abbiamo usato, un po' per colpa nostra, un po' perché per tanti versi è sempre stato un po' spinto fuori, no, dal mondo del lavoro, quindi era un po' sparito, ma finalmente ritornerà, credo, con questa direttiva europea che ci darà la possibilità di chiamare un artigiano e dice: senti tesoro, però io qua c'ho il frigorifero rotto, me l'ho comprato 4 anni fa e sei già spaccato, e allora vengono e te lo aggiustano, chiaramente rimanendo però sotto il costo di un nuovo frigorifero, se no non ne varrebbe la pena. Però devo dire che ultimamente sono sempre di più le piccole botteghe di artigiani che vedo in giro per le nostre città. Se penso magari a qualche anno fa, sarti, calzolai erano quasi scomparsi nel nulla, no? Invece, per dire, anche in una città vicino a un grande centro come abito io a Sesto San Giovanni, provincia di Milano, alle porte proprio di Milano, gironzolando vedo tantissimi artigiani, cioè vedo tanti calzolai, negozi di sarti, sarte, quindi c'è tanto movimento anche intorno a questo, semplicemente l'abbigliamento, la cosa che ci può essere più vicina e più facile, no? Per fare un parallelismo anche con questo, quindi ce ne sono veramente veramente tanti, ed è un bene. E c'è anche però anche tanti lavori che magari a causa di un cambiamento tecnologico hanno bisogno un po' di reinventarsi, e sto parlando delle edicole, che per tanti tanti anni sono stati un punto di riferimento, poi sono arrivati i siti delle notizie, un po' si sono andati a perse, però si stanno un po' reinventando, ne parliamo insieme tra poco, intanto proprio questa inno ufficiale dell'estate. Luca Carboni e Mare Mare su Latte e Miele.

0: sopravvivere alcune edicole italiane che in grandi città in realtà sono portate perse, no? L'arrivo dei cellulari, di internet, insomma, c'è un po' privato del piacere della carta stampata, no? Dei cari vecchi giornali che prendi, ti sfogli mentre fai colazione. A questo proposito proprio, però, in tante hanno cercato di reinventarsi nel corso del tempo, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Se pensiamo a una città grande come Parigi, già nel 2015 qualcuno aveva avuto questa intuizione, cioè sì l'edicola, sì il chiosco classico a cui siamo abituati a vedere, però diamogli un altro ruolo, diamogli un altro scopo. E proprio questa è stata l'idea. Nel 2015 un professore di economia ha avuto l'idea di aprire un chiosco a forma di edicola, ma che vendeva in realtà delle soluzioni per la vita di tutti i giorni. Quindi in meno di 10 mesi si racconta di aver risolto più di 4.000 problemi con montaggio tende, innaffio piante a chi va in vacanza, riparo i rubinetti. Quindi quelle piccole cose che magari non tutti sanno fare, cioè, anzi io non saprei fare niente, ma forse un chiodo lo so mettere, però già riparare un rubinetto mi sembra abbastanza ardua come impresa. E invece no, ci sono queste realtà molto piccole, gestibili, di piccoli lavoretti che vengono a casa tua e diventa proprio un punto di riferimento per tutto il quartiere. Viene chiamato portierato di quartiere, quindi ha tutta una serie di ruoli che può essere anche sì come queste piccole riparazioni, annaffiare le piante o anche semplicemente tenere compagnia a un anziano rimasto solo a casa durante il periodo estivo. Tutte queste sono cose che un portierato di quartiere potrebbe fare, anche magari servizi digitali, che ne so, fare lo speed, pagare le bollette, fare le ricariche telefoniche, tutto questo in quello che una volta era un punto di riferimento per l'informazione, oggi invece diventa un punto di riferimento per tutta la comunità di una città o di un quartiere per la vita di tutti i giorni.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
2: Latte e miele.

0: Le vibrazioni, vieni da me su Radio Latte Miele, noi siamo pronti per tornare a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dall'atletica leggera e gli europei in corso a Birmingham con Nadia Battocletti che si conferma un vero schiacciasassi nella sua specialità, i 5.000 metri. Terzo oro europeo e ottava medaglia consecutiva nei grandi appuntamenti tra strada, cross e pista. Bronzo per un'altra azzurra come Micole Maiori. Finale amaro invece nei 100 metri per Marcel Jacobs che termina con un infortunio e il settimo posto. Passiamo al nuoto con gli europei 2026, ieri giornata campale per i nostri azzurri con una delle più grandi nuotatrici italiane di tutti i tempi. Simona Quadarella si mette in testa ancora una volta la corona europea negli 800 stile libero femminili, un'altra medaglia d'oro, Niccolò Martinenghi ha dato spettacolo in vasca e torna campione d'Europa dopo 4 anni nella rana, invece c'è anche una prima volta storica per l'Italia nella velocità al femminile. Sara Curtis conquista una splendida medaglia di bronzo nella finale dei 100 stile libero. Passiamo anche al tennis con gli ATP Montreal 2026, si è chiusa ai quarti di finale il cammino di Luciano Darderi che cede in due set all'americano Brandon Nakashima. Prossima gara e prossimo torneo per Darderi, avrà la possibilità di rifarsi già a Cincinnati il prossimo Masters 1000 in America. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh, la nuova versione di America chiamata America Inc. Apre così la nostra... Che numero di ore siamo nati? 4, questa è la 4, questa è la 4. E vai, vabbè. Uno dopo un po' perde il conto. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti su Radio Latte Miele. Se vi siete da poco collegati, ci siamo io e Natalia fino a mezzogiorno, quindi ancora un'oretta abbondante insieme. E se non mi conoscete, non sapete come mi chiamo, mi presento subito, ciao. Io sono Doug, pronto a tenervi compagnia questa settimana, tutti i giorni tra le 8 e mezzogiorno. Mi trovate qua con tutte quelle cose che un po' ci incuriosiscono per tanti punti di vista, perché poi da una cosa se ne collega un'altra, poi se ne collega un'altra ancora, facciamo una sorta di grande catenone di argomenti, di idee, di chiacchiere ogni mattina qui su Radio Latte Miele. 335-787-1910 come sempre, questo è il numero per chiacchierare insieme a noi, mandarci le vostre fotografie delle vacanze, i vostri video, tutto quello che state combinando in questa mattinata di mercoledì. A proposito, un saluto anche a tutti quelli che, come spesso accade, ci ascoltano proprio magari dalla macchina, no? Dall'auto. Ecco, immaginate una strada che si adatta a seconda di quanto traffico esiste, vi sembra troppo futuristico? Un pochino forse lo è, dai, un po' lo è, però esiste. Spoiler, esiste, ne parliamo tra poco.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
9: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
10: Latte e miele.

Edoardo Bennato è ogni settimana su Radio Latte e Miele, ed ogni settimana lo sappiamo, no? Soprattutto quelli che girano tanto in macchina. Il traffico ci uccide, ragazzi, non c'è niente da fare, soprattutto per chi gira molto proprio in auto nelle grandi città e non solo. Ci sono alcuni orari, alcune vie in cui è impraticabile, veramente impraticabile. E ci sono delle iniziative, delle idee proprio per cercare di rendere la nostra vita in auto un po' più facile, vogliamo dire in questo modo qua. Ad esempio, vabbè, questa non è neanche più di tanto una novità, le macchine a guida autonoma, no? Se ne parla sempre più spesso, queste auto che prendono e vanno per i fatti loro, tu stai seduto, sì, certo, devi un po' sempre tenere sotto controllo che non succeda niente di grave, però comunque di base dovrebbero andare da sole. Ecco, ma se ci fossero addirittura le strade in grado di adattarsi al flusso di traffico dell'ora di punta, cavoli, saremmo veramente a cavallo, no? Magari riusciamo a metterci giusto quei 10 minuti in meno, quel quarto d'ora in meno, che però ci dà un po' di respiro. Ecco, sembra fantascienza, ma in realtà non lo è. Come sempre, chi fa da faro, guida in tutto questo genere di cose? La Cina. Va da sé che subito si pensa a loro. Infatti, proprio in questi anni, la Cina è diventata un po' un laboratorio mondiale per la gestione dei flussi di traffico di auto, pullman, camion, eccetera. Ci sono in Cina delle corsie che le chiamano corsie marea, in grado di cambiare la loro configurazione e la larghezza proprio della carreggiata in base alla pressione che ricevono, cioè più auto ci sono e più queste corsie sembrano respirare, in modo tale da poter accogliere in maniera un pochettino più agevole più auto e più mezzi. E non è l'unica cosa, c'è un'altra ancora forse più futuristica di questa, pensate. Intanto però ritroviamo il disco Latte e Miele di questa settimana, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Gianni Morandi, Hit Parade, insieme a lui anche Alessandra Moroso, a cui facciamo nuovamente gli auguri. Oggi è il suo compleanno, tondo tra l'altro, quindi anche una cifra importante e bella per Alessandra. 40 anni per Alessandra Moroso, tantissimi auguri a una delle grandi voci della musica italiana. Parlavamo poco fa di carreggiate intelligenti, strade che si allargano da sole. Ce n'è una che passa e supera secondo me il confine anche della fantascienza, cioè una strada, siamo a Shanghai, c'è una strada, immaginate Shanghai, non la conoscete? Ve la dico io, grosso modo, 25 milioni di abitanti, metà Italia abita a Shanghai, facciamo questo paragone, ci sono delle barriere mobili per le strade in grado di cambiare il numero di corsie mentre le macchine vanno, cioè c'è tanta gente, ok, abbiamo tre corsie da una parte e tre dall'altra, aspetta che la barriera si sposta e fa tic tic tic tic tic tic tic, man mano fa qualche passetto di lato, come cioè, se ci fossero sotto dei piccoli piedini, e vanno di lato e si spostano e fanno in modo che una corsia si allarghi, ma soprattutto si possa aggiungere un numero, no? Quindi da tre magari si passa a quattro, da due si passa a tre, è tutto così. Quindi anche delle corsie che si possono modificare nel corso della giornata in base al flusso di persone. Noi siamo fermi ancora a riparare le buche, quindi iniziamo a riparare le buche, vedrete che pian piano, forse tra 100-150 anni, riusciremo anche noi ad avere le corsie intelligenti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Da Perdormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
10: Latte e miele.

mercoledì 12 di agosto 2026, una giornata speciale per la musica italiana, perché proprio oggi è il compleanno di Beppe Carletti, a cui facciamo tantissimi auguri e lo celebriamo anche con la sua musica. Questa è Dei Nomadi, Come potete giudicar.

Zucchero con le mani su Radio Latte Miele. Ancora un buongiorno, l'ultima mezz'oretta insieme prima dell'arrivo di Anna Patti, e come sempre un po' in questi giorni non solo parliamo di quello che più ci può incuriosire, ma anche di cosa fare durante questo fine settimana, perché per tanti magari sarà un fine settimana a casa o magari in una città d'arte o magari in giro per l'Italia, e la giornata di Ferragosto, soprattutto per chi magari non è in ferie e ha la voglia di passarlo in un modo magari alternativo rispetto alla classica grigliata con gli amici al parco, insomma di alternative e di possibilità ce ne sono tantissime. Oggi parliamo della

0: Vesuvio, quindi anche molto bello e molto suggestivo. Siamo nella Valle dell'Inferno, dentro al Parco Nazionale del Vesuvio, un'escursione serale in grado di unire trekking, storia e anche, perché no, un aperitivo sotto le stelle. Tutto guidato alla perfezione, quindi ancora più interessante, se vogliamo rendere questo Ferragosto anche comunque un po' attivo, no? Perché comunque il trekking in montagna è sicuramente piuttosto impegnativo. Ed è tra poco qualche altra idea che però riguarda il mare. Abbiamo parlato della città e del Vesuvio, tra poco invece vediamo cosa si può fare in acqua. Intanto c'è Michele Zarrillo con una canzone bellissima del 1994. Su Latte e Miele c'è 5 giorni.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

tutta da cantare dall'inizio alla fine, una canzone stupenda di Michele Zarrillo. Siamo tornati nel 94 con 5 giorni in questo mercoledì mattina in cui parliamo di cosa fare durante le giornate di Ferragosto, quella classica giornata che è un po' lì soprattutto se non hai nulla di organizzato, non sei in vacanza con gli amici o diciamo magari non hai una famiglia particolarmente numerosa, ti rimane un po' lì perché vedi gli altri che si divertono e tu sei un po' abbandonato a te stesso. No, quello no, però magari qualcuno sta ancora cercando di pensare a cosa fare. Oggi parliamo invece della città di Napoli, che offre veramente tantissimo, soprattutto a Ferragosto, abbiamo lasciato poco fa il trekking a chiaro di luna sui pendii.

0: del Vesuvio, i musei gratis per tutti. Adesso, ad esempio, per chi è ancora più avventuroso e ha voglia di mettersi in barca, ci sono delle gite in kayak nel Golfo di Napoli. Bello, ti godi tutta la città di Napoli da una prospettiva completamente diversa rispetto alla classica. Vedi il Vesuvio, vedi la città, vedi tutto quanto, quindi proprio da un altro punto di vista, molto interessante. E già tutto lungo la costa di Posillipo si può pagaiare a destra e a manca in totale sicurezza. E poi c'è una bella iniziativa, però è la mattina un po' presto, io ve lo dico, 5 del mattino, però vi godete l'alba nel Golfo di Napoli quando più vi capita. Tra l'altro siamo sulla terrazza di Sant'Antonio, sempre a Posillipo, con una mattinata veramente in pole position, chiamiamola così per definirla alla sportiva, cioè con un concerto di canzoni classiche napoletane per chi a Ferragosto lo vuole festeggiare proprio in mattina prestissimo. Alle 5 del mattino, una bella terrazza, siete lì, belli tranquilli, cappuccino, cornettino e musica e l'alba, meravigliosa.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Latte e miele.

0: Siamo tornati a 10 anni fa con Rafael Gualazzi e l'estate di John Wayne su Radio Latte Miele. Gli ultimissimi minuti prima di salutarci, tra poco torna a farvi compagnia anche Annina Patti con anche una sorpresa. Non so se potevo dirlo, ma io ormai l'ho detto. Quindi pace. Visto che oggi è il compleanno di Beppe Carletti, 80 anni, per noi veramente un grandissimo amico Beppe e tutti i Nomadi. Lo sapete, siamo anche partner del loro tour, è un tour che va avanti da veramente tantissimi anni e noi siamo molto felici di poterli accompagnare e raccontarvi anche le tante emozioni proprio della loro bella musica. Beppe sarà con noi questo pomeriggio, quindi non perdetevelo, una telefonata, una chiacchierata veloce giusto per fargli gli auguri, anche perché come dicevamo poco fa, oggi Beppe forse non vede neanche i suoi parenti o i suoi amici, perché sono tantissime le persone, troupe televisive, radiofoniche, insomma veramente in tanti che vanno a fargli gli auguri proprio a casa sua a Novellara. Quindi meraviglioso, un grande compleanno per Beppe e siamo felici anche che riceva tutto questo amore, questo affetto da parte di tutti quanti. Quindi non perdetevi l'appuntamento questo pomeriggio con Annina Patti per quanto riguarda il compleanno di Beppe Carletti, e io intanto ne approfitto e ringrazio Natalia che mi ha fatto compagnia questa mattina, e tra poco invece ci salutiamo.
1: Latte Miele 11:58.
0: È arrivata e qui in carne ed ossa Anna
2: buongiorno.
0: Patti. Buongiorno Annina, ciao, benvenuta.
2: Ciao Annina. Buongiorno a tutti.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, sì, sì, sì.
0: So che oggi festeggi.
2: Che feste... Ah, sì.
0: Io l'ho detto. Io ti dico che l'ho detto.
2: Ma hai fatto bene, ci sta, è giusto.
0: Scappato.
2: Certo, certo. Oggi festeggiamo qui su Radio Latte Miele più tardi Beppe Carletti che compie gli anni.
0: Tra l'altro trovare un buco nell'agenda del signor Carletti è
2: difficilissimo.
0: Peggio che andare da medico di base.
2: È difficilissimo. Io mi farò dire qual è, ma gliel'ho già chiesto, però lui sostiene di non avere un segreto per tutta l'energia che ha.
0: È incredibile, incredibile.
2: Pazzesco.
0: L'ultima volta che è venuto qua, che l'ho incrociato in radio, aveva una giacca molto giovanile.
2: Sì.
0: Cioè, ma tanto.
2: Sì, sì.
0: Ho pensato.
2: Vero.
0: Va che swag che ha Beppe Carletti.
2: È vero.
0: E lui capiva, sapeva cosa voleva dire swag, quindi aveva proprio stile da vendere.
2: È troppo avanti.
0: Grande Beppe.
2: È troppo
0: numero
2: avanti.
0: Uno assoluto.
2: Vabbè. A me devi spiegarlo, ma me lo
0: swag,
2: spieghi dopo.
0: Te lo
2: sì.
0: spiego dopo.
2: Sì, fuori onda.
0: Se no facciamo un momento informazione generale, no?
2: Facciamo un momento.
0: Momento informazione generale. Allora, swag è
2: sì.
0: quello stile un po' urban,
2: sì.
0: un po' street,
2: sì.
0: che piace tanto ai giovani.
2: Ecco,
0: e
2: vedi.
0: Beppe aveva proprio la giacca giusta per essere swag Carletti.
2: È un grande, un
0: sì,
2: numero
0: è un
2: uno.
0: Un grande, veramente.
2: Davvero. Va bene, lo sentiremo, proveremo a sentirlo più tardi. Questa è la nostra missione di oggi. Altro che eclissi.
0: Ciao, ma certo. Anna, grazie.
2: Grazie a te, Doug.
0: A domani. Ciao, Nati. A domani. Ciao a tutti, un bacio.
2: E noi invece cominciamo subito con la musica. C'è Elettra Lamborghini con Bamba.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi, buon mercoledì 12 di agosto da parte di Anna Patti e da parte di Natalia, che con me in questa prima parte della mattinata è in regia. Tra poco cominciamo con le nostre chiacchiere. Vi avverto già che questa prima mezz'oretta saranno un po' chiacchiere tra donne, anche perché adesso che è andato via Doug, anche qui in radio solo donne. Ci siamo io e Natalia e in redazione le salutiamo le nostre ragazze che sono sempre al lavoro anche in questa settimana di Ferragosto, Sara e Greta, e insomma grazie che ci fanno come sempre da supporto. Cominciamo tra poco, capirete perché chiacchiere tra donne e sulle donne. Intanto invece linea la nostra redazione per le ultime notizie.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
1: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Latte e miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore qui su Radio Latte Miele. Allora, le chiacchiere tra donne, perché secondo me almeno una volta nella vita è capitato ad ognuna di noi di trovarsi davanti al nostro armadio pieno di vestiti e pronunciare la fatidica frase: non ho niente da mettere. Lo so, è così, siamo tutte così e non ci possiamo fare molto, e sento già gli uomini che dicono: ma come, non hai niente da mettere, compri sempre vestiti, hai gli armadi pieni, come fai a non aver niente da mettere? Allora, le risposte però a questa situazione normale ci arrivano da una psicologa che si occupa anche di moda, di immagine, ed è docente all'Università Cattolica di Milano. La psicologa ha scritto un articolo molto interessante proprio su questo aspetto, rivelandoci che non c'è niente di male, anzi è tutto molto molto normale, e che se capita solo una volta nella vita e non frequentemente, anzi possiamo star tranquille davvero. Perché in realtà a questo nostro stato d'animo ci sono davvero molte risposte. Cioè, un armadio pieno di vestiti e niente da mettere è una sensazione tanto diffusa per vari motivi. Innanzitutto c'è l'idea che dentro il nostro armadio ci siano dei pezzetti di noi, il che non dipende però dalla quantità delle cose che ho, sapere sempre cosa avrò voglia di mettere, ma dipende da tante altre cose, compreso il nostro stato d'animo di quel momento. Approfondiamo tra poco, vi dico bene. Intanto sentiamo lei, sentiamo Gaia con il singolo che stiamo suonando tanto in questa estate 2026, che si intitola Bossa Nova.

Gaia con Bossa Nostra, stavamo parlando di quella situazione in cui siamo davanti all'armadio pieno di vestiti e non sappiamo cosa mettere. Dicevamo, non è la quantità delle cose che abbiamo a farci pensare che non abbiamo niente da mettere. Il problema è che non abbiamo in quell'armadio probabilmente niente che ci rappresenti in quel preciso momento. C'è niente che possa dire chi siamo noi adesso. E questo perché? I perché possono essere tanti. Perché, per esempio, perché siamo in evoluzione, perché siamo cambiate e quindi quei vestiti magari non ci rappresentano più, non sono più adeguati al momento che stiamo vivendo, o perché abbiamo superato una fase della nostra vita, magari dentro quell'armadio abbiamo delle taglie 38 che non ci vanno più, ma anche questo è molto normale. E lì si innesca anche un altro meccanismo, quello del poter usare, almeno questo è il consiglio che ci dà la psicologa, la nostra creatività, cioè non pensare di aver sbagliato gli acquisti e magari buttare via tutto, non è quella la soluzione, ma riutilizzare certe cose che possono rappresentarci meglio in questo momento, magari cambiarle per modificarle secondo le nostre caratteristiche, perché poi l'obiettivo è davvero indossare qualcosa che ci rappresenti, che parli davvero di noi e che parli anche, dice la psicologa giustamente, della nostra evoluzione, perché nel tempo si cambia e perché non sempre quello che abbiamo nell'armadio ovviamente rappresenta il momento presente. Lo teniamo lì anche perché ha un grande valore affettivo e anche questo ci sta. State tranquille.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Chase
2: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari. Ed è entrato nella casa di un'anziana per rubare soldi e gioielli, le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane col quale è nata una violenta colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo, la signora che urlava chiedendo aiuto è rimasta ferita a una mano. L'aggressione è avvenuta nella notte fra lunedì e ieri nel quartiere Zunturinu, pieno centro di Tortolì. La fusione degli aeroporti sardi non è ancora saltata, ma l'iter subisce una brusca frenata. L'emendamento della giunta regionale, che blocca per ora lo stanziamento di 30 milioni di euro destinato a portare la regione al 9,25% della futura holding, mette infatti in discussione la firma degli accordi vincolanti con F2I Ligantia e la Camera di Commercio di Cagliari Oristano. Il progetto, sostenuto dall'asse PD Movimento 5 Stelle, prevede la gestione unica degli aeroporti sardi sotto il controllo del fondo F2I. Secondo il piano illustrato dall'assessore ai trasporti Barbara Manca, lo scorso 8 giugno il percorso era ormai vicino alla firma degli accordi definitivi, con quote già indicate: 50,25% a F2I, 40,5% alla Camera di Commercio e 9,25% alla Regione. La decisione della Giunta cambia però lo scenario e rischia di far slittare o addirittura rimette in discussione il progetto di fusione. ANAS ha completato altri 5 chilometri di nuove barriere spartitraffico sulla statale 131 Carlo Felice tra il chilometro 38 e il chilometro 43 all'altezza di San Luri. L'intervento, costato complessivamente 5 milioni di euro, ha consentito di eliminare i restringimenti e ripristinare la normale viabilità. I lavori proseguiranno a settembre fino al chilometro 45,5. Le nuove barriere progettate e brevettate da ANAS sono in calcestruzzo e pensate per assorbire gli urti e ridurre il rischio che i veicoli invadano la carreggiata opposta, anche in caso di incidenti ad alta velocità o con mezzi pesanti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
11: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per Dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
14: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
15: Benvenuti da Lumen.
14: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
15: Vivi il gusto. Vivi Lumen.
14: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
16: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
17: E dove?
16: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
17: Latte e miele!

Spiaggia su Radio Latte Miele a spasso tra le decadi, tra poco alla fine degli anni 80-88 con Scialpi e Scarlett. Adesso invece si parte dal 1979 con Pino Daniele, c'è Yes

0: e Scarlett con Pregherei, grande successo per loro che in quell'anno, nel 1988, vinse il Festival Bar proprio questa canzone. E Scarlett fece quello che i cantanti italiani al contrario volevano fare, cioè entrare nelle classifiche britanniche. Lei, che era britannica, invece fece il percorso all'inverso, volendo diventare famosa proprio in Italia. Sicuramente con questo pezzo ci sono riusciti, canzone molto molto famosa negli anni 80. Il viaggio adesso continua, ci porta nel 93 con Ligabue. Ho messo via
1: un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Ligabue, quando ho messo via il viaggio, ci ha portato anche nel 1993. Io invece vi porto a New York, perché secondo me potreste anche organizzarvi per andare ad assistere a questa festa che compie 100 anni e che è il grande evento italiano che si celebra ogni anno a New York, a Little Italy, ovvero la festa di San Gennaro. Dura 11 giorni, dal 17 di settembre al 27 di settembre, e quindi insomma una super festa. Ci sono 15 isolati di Little Italy che vengono chiusi al traffico e che si trasformano in una festa all'insegna di tanto street food, innanzitutto tipico italiano, dai cannoli alle salsicce, agli arancini, la pizza, i calamari fritti. Ci sono un sacco di spettacoli dal vivo con musica italiana e anche musica napoletana, anche delle dirette da Napoli, e poi ci sono delle gare tipicamente americane che non possono mai mancare. Ci si sfida chi mangia più cannoli o più polpette, di solito sono le due sfide preferite, però ci sono anche delle processioni ovviamente e una messa dedicata a San Gennaro. L'evento, come vi dicevo, è giunto ai suoi 100 anni. La prima volta che è stata fatta questa festa in versione un po' più ridotta era proprio nel 1926, e magari tra poco vi racconto com'era nata questa festa che si celebra ancora dopo 100 anni.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Latte e miele,

0: Annalisa e Federico Rossi con Movimento Lento, qui su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di questa festa storica che si tiene a New York dal 17 settembre al 27 settembre. Si festeggia San Gennaro, è arrivata ai 100 anni perché la primissima volta che è stata realizzata in forma un po' più piccola, poi si è diciamo modificata nel corso degli anni, alcuni immigrati italiani provenienti proprio da Napoli, che erano proprietari di una serie di bar proprio a Little Italy a New York, eressero una piccola cappella a Mulberry Street, proprio in questa strada, con l'immagine di San Gennaro. E all'inizio, insomma, chiedevano devozione, chiedevano anche delle piccole offerte da distribuire tra i poveri del quartiere, e organizzavano semplicemente un banchetto, una sorta di tavolata in cui ospitavano sia gli italiani di Little Italy sia anche ovviamente gli americani che passavano da lì. E così nacque questa piccola festa che poi nel corso degli anni si è modificata, diventando una delle feste italiane più celebri di New York. Tra l'altro, San Gennaro non si festeggia solo lì a New York, ma anche nel Bronx, ma anche a Las Vegas. Ci sono, insomma, tante piccole situazioni in cui le comunità italiane si riuniscono proprio in quell'occasione, in quel giorno. Il culmine, ovviamente, il giorno del 19 settembre, che è proprio il giorno religioso, diciamo, di questa festa, con la processione e anche con la messa proprio nella chiesa dedicata a San Gennaro. Latte e miele.
1: Dodici e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Samurai J con Flamenco Paranoia ad aprire la seconda ora insieme in questo mercoledì 12 di agosto. Dan Patti, ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, e buongiorno anche a Natalia che è ancora con me in regia in questa seconda ora. Insomma, nella prima abbiamo fatto un po' di chiacchiere femminili, siamo almeno partite da lì. Se volete anche scriverci, raccontarci la vostra estate o semplicemente commentare tutte le notizie che vi daremo in questa mattinata, il numero è sempre questo, il 335-787-1910. Adesso diamo la linea a Francesco Bianco e ok, salute e benessere.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Mango con peperoncino, anguria con pepe rosa, papaya con succo di lime. Sui social lo chiamano Fricy, dalla fusione di frutta, che è frutta e spicy, piccante. Un modo nuovo di portare in tavola macedonie e frullate abbinando gli ingredienti piccanti, acidi e aromatici. Una tendenza che in realtà affonda le sue radici nelle cucine tradizionali dell'America Latina e del sud-est asiatico, dove la frutta viene da sempre condita con spezie ed erbe fresche. Ma perché questo contrasto è così piacevole e può avere anche qualche beneficio per la salute? La risposta arriva dalla neurogastronomia, la scienza che studia come il cervello crea la percezione del gusto. Più che alle papille gustative, il sapore è determinato dall'olfatto retronasale, dalla vista, dalla consistenza, dalle sensazioni chimiche percepite dal nervo trigemino, lo stesso che rileva il pizzicore del peperoncino o la freschezza della menta. La piccantezza dipende, lo sapete, dalla capsaicina, una sostanza che non stimola i recettori del gusto ma quelli del calore e del dolore. Il cervello interpreta questo stimolo come una sensazione intensa che può favorire il rilascio di endorfine e dopamina, neurotrasmettitori coinvolti nella sensazione di piacere. La frutta, grazie agli zuccheri naturalmente presenti, attenua il bruciore del peperoncino. Il succo di lime o di limone invece aumenta la salivazione e rende i sapori più vivaci e persistenti. È proprio questo continuo alternarsi di stimoli che rende il fricy così piacevole. Se preparato con ingredienti freschi e senza eccedere con sale o zuccheri aggiunti, il fricy può far parte di una dieta equilibrata. La frutta estiva porta acqua, fibre, vitamine e minerali come il potassio, utile per la normale funzione muscolare, particolarmente prezioso durante i mesi più caldi insieme allo sodio. Agrumi, kiwi, mango e papaya sono ricchi di vitamina C, mentre anguria e melone contribuiscono alla idratazione grazie al loro elevato contenuto di acqua. Anche le spezie offrono qualcosa di più. La capsaicina è stata studiata per i suoi possibili effetti antiossidanti e antinfiammatori e per la capacità di aumentare temporaneamente la termogenesi, cioè il consumo energetico dell'organismo. Si tratta comunque di effetti modesti che da soli non favoriscono il dimagrimento. Può sembrare strano, ma il piccante rinfresca. La capsaicina favorisce la sudorazione e una temporanea vasodilatazione periferica. Quando il sudore evapora, il corpo disperde più facilmente il calore e si percepisce una piacevole sensazione di freschezza. Naturalmente questo non sostituisce una corretta idratazione, che resta fondamentale durante l'estate, ma fate attenzione se il clima è troppo afoso, perché in quei casi non si riesce neanche a sudare e diventa un problema il piccante. Chi soffre di reflusso gastroesofageo, gastrite o sindrome dell'intestino irritabile potrebbe tollerare meno il fricy, dove sono presenti peperoncino e agrumi. In questi casi è meglio evitare grandi quantità di cibi piccanti oppure sostituire il peperoncino con erbe aromatiche fresche o zenzero. Grazie per essere stati con noi.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Sorridi, c'è Ichnos!
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti. Latte.

Tenope Merken Cremont con Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte Miele. E in quest'estate in cui ancora una volta, in realtà si diceva anche l'anno scorso, anche due anni fa, non ci sono più i tormentoni di una volta, questo in realtà secondo me si candida ad essere proprio il tormentone di quest'estate 2026. Dicevamo qualche giorno fa che è in testa alle classifiche delle canzoni più suonate dalle radio, e comunque questo ce le ha tutte le caratteristiche. Hanno messo insieme tutti i pezzettini e le mani sapienti di Merken Cremont, che comunque, pur essendo giovani, a me fanno un po' paura i loro numeri, anzi adesso ve li dico perché secondo me meritano di essere detti. 78 dischi di platino e 18 dischi d'oro complessivi, e tra l'altro sono comunque il duo di DJ e di producer italiani famosi nel mondo, perché hanno anche partecipato ai festival internazionali come Tomorrowland, come l'Ultra Music Festival. Quindi insomma li stiamo esportando nel mondo questi giovani ragazzi, e insieme si sono molto divertiti in studio. The Colors dicevano di questa canzone che ogni cosa che facevano, ogni fraseggio, ogni colpo di batteria non è stato studiato come si può pensare a tavolino, come si pensa che oggi si facciano le canzoni per diventare dei tormentoni, ma si è realizzato tutti insieme, lavorando tutti insieme, e ci si è accorti mentre lo si faceva che comunque funzionava, che aveva il tiro giusto per essere la canzone dell'estate, e infatti così è. Continuiamo con la musica dell'estate, arrivano anche Jovanotti e Alfa, Buon Vento.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, e Giovanotti è in giro col suo Giovanotti Summer Party, il suo tour, ma non solo, perché per quest'estate, per non annoiarsi mai tra una tappa e l'altra, Giovanotti ha deciso per il Giova Giro, quindi se ne va in bici proprio da una tappa all'altra e fa anche qualche tratto di strada, ovviamente insieme ai suoi fan che lo raggiungono e che lo seguono. E proprio in questi giorni ha postato dall'Ombelico d'Italia di Rieti all'Aquila, dove Giovanotti aveva fatto tappa proprio al Teatro San Filippo durante il suo Giova Summer Party, e ha ricordato tra l'altro che quel teatro era stato danneggiato dal terremoto nel 2009 ed è stato riportato in vita grazie anche ai fondi raccolti con la canzone Domani, al quale lui stesso aveva anche partecipato, tutti gli artisti uniti per l'Abruzzo, restaurato proprio con i soldi della canzone, dice in uno dei video che ha postato. Poi il suo viaggio procede, ovviamente la tappa di oggi, quella di Montesilvano, e lui va avanti così tutta l'estate. È veramente un'energia incredibile quella di Giovanotti, perché a parte che i suoi concerti sono sempre pieni di energia e durano ore, se pensi che si fa anche queste belle tappe in bicicletta tra una data e l'altra, vabbè, Giovanotti è così inarrestabile.

0: Te puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari. Ed è entrato nella casa di un'anziana per rubare soldi e gioielli, le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane col quale è nata una violenta colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo, la signora che urlava chiedendo aiuto è rimasta ferita a una mano. L'aggressione è avvenuta nella notte fra lunedì e ieri nel quartiere Zunturinu, pieno centro di Tortolì. La fusione degli aeroporti sardi non è ancora saltata, ma l'iter subisce una brusca frenata. L'emendamento della giunta regionale, che blocca per ora lo stanziamento di 30 milioni di euro destinato a portare la regione al 9,25% della futura holding, mette infatti in discussione la firma degli accordi vincolanti con F2I Ligantia e la Camera di Commercio di Cagliari Oristano. Il progetto, sostenuto dall'asse PD Movimento 5 Stelle, prevede la gestione unica degli aeroporti sardi sotto il controllo del fondo F2I. Secondo il piano illustrato dall'assessore ai trasporti Barbara Manca, lo scorso 8 giugno il percorso era ormai vicino alla firma degli accordi definitivi, con quote già indicate: 50,25% a F2I, 40,5% alla Camera di Commercio e 9,25% alla Regione. La decisione della Giunta cambia però lo scenario e rischia di far slittare o addirittura rimette in discussione il progetto di fusione. ANAS ha completato altri 5 chilometri di nuove barriere spartitraffico sulla statale 131 Carlo Felice tra il chilometro 38 e il chilometro 43 all'altezza di San Luri. L'intervento, costato complessivamente 5 milioni di euro, ha consentito di eliminare i restringimenti e ripristinare la normale viabilità. I lavori proseguiranno a settembre fino al chilometro 45,5. Le nuove barriere progettate e brevettate da ANAS sono in calcestruzzo e pensate per assorbire gli urti e ridurre il rischio che i veicoli invadano la carreggiata opposta, anche in caso di incidenti ad alta velocità o con mezzi pesanti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Latte e miele.

Benvenuti come sempre a viaggiare nel tempo a quest'ora su Radio Latte e Miele. Tra poco nel 1988 per ritrovare un successo di Anna Oxa, e adesso si parte dal 78 con Julio Iglesias, c'è Pensami.

proposito di viaggi, tra poco parliamo del turismo musicale, cioè dei concerti come pretesto per organizzarsi la vacanza andando in giro un po' per il mondo. È una cosa che si sta facendo sempre di più, anche gli italiani hanno imparato e tanti invece stranieri vengono in Italia proprio per questo motivo. Ne parliamo tra poco, intanto ci sono i ricchi e poveri, buona giornata.

Ricchi e poveri con buona giornata dal 1990. Parliamo di turismo musicale, il turismo legato ai concerti. Pensate che è talmente tanto in voga che, come dicevo, tanti stranieri vengono in Italia. Quest'anno pare che il turismo legato ai concerti abbia generato oltre 11 milioni di pernottamenti e prodotto un impatto economico complessivo di oltre 4 miliardi di euro. Come funziona il turismo musicale? Molto semplice, secondo appunto questa ricerca, tra il 93 e il 95% degli spettatori dicono che il concerto è il motivo principale del viaggio, quindi si sceglie un concerto da andare a vedere in tutto il mondo e poi ci si costruisce attorno il viaggio da fare, le cose da vedere nel paese scelto. 8 italiani su 10 dicono di essere disposti a viaggiare pur di assistere all'esibizione del proprio cantante preferito, anzi proprio usano questa scusa per andare magari anche in luoghi che non conoscono. E in Italia, insomma, quest'anno sono stati tanti gli eventi live, sia degli stranieri che degli italiani, che hanno comportato grandi flussi turistici. Si pensi a Taylor Swift, per esempio, no? O anche Coldplay, o anche a Ultimo. Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha richiamato tantissimi italiani, ma anche tanti spettatori provenienti da fuori dall'Italia. Perché si fa questa cosa? Perché appunto si uniscono due cose che amiamo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte e miele.

0: piccola.
1: Ermal Meta con Elisa Piccola Anima qui su Radio Latte Miele. Parlavamo di turismo musicale, per esempio io lo faccio da anni, ma anche Natalia ho scoperto che insomma anche a lei piace andare a cercare i concerti in giro per il mondo, proprio per vedere anche città che non conosce. Prossimo concerto Berlino, dicevi, vedi. Ermal Meta invece è in giro in quest'estate, approfittate per andare a sentirlo dal vivo e magari andare a visitare dei luoghi bellissimi. Questi che sto per dirvi non sono niente male. Lunedì 24 di agosto sarà a Carlentini, siamo in provincia di Siracusa, c'è tanto da vedere a Siracusa, c'è anche il mare, c'è anche tanto da mangiare di buono da quelle parti. E poi Gagliano Castelferrato, qui invece siamo in provincia di Enna, anche lì insomma tanto da vedere. E ancora Sicilia, il 4 di settembre sarà a Milazzo, qui siamo in provincia di Messina. Organizzate il vostro concerto e anche il vostro viaggio.

0: Achille Lauro con la Città degli Angeli ad aprire anche la nostra terza ora insieme, ancora ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele da parte di Anna Patti. Allora, tra poco, o meglio insomma in questa ora, parleremo di alberi tanto preziosi, soprattutto adesso che fa molto molto caldo in questi giorni, ma scopriremo quali sono le città italiane che hanno più alberi. Ne parliamo tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Latte e miele.

0: do.
1: Noemi, con Tu cosa fai questa sera? E noi, come detto prima, parliamo di alberi. C'è questa interessante classifica che è stata stilata dall'Istat, che stabilisce quali sono le città in Italia con più alberi. Allora, in testa a questa classifica la regina è Modena, che ne ha 117,4 ogni 100 abitanti, cioè 1,2 a testa. Subito dopo ci sono Trieste e Cremona, le uniche altre due città dove gli alberi superano il numero degli abitanti. Come hanno fatto a contarli? Ce lo siamo chiesti. Allora, misura una cosa precisa questa classifica, cioè gli alberi censiti nelle aree verdi gestiti dai comuni, quindi filari lungo le strade, i parchi dei giardini pubblici, rapportati alla popolazione residente. Diciamo che tutte le grandi città sono più o meno nella seconda metà della classifica, però bisogna fare attenzione perché la classifica rapporta il numero degli alberi agli abitanti e questo penalizza le città più popolose, perché a parità di alberi piantati più gente vive in una città e più basso risulta il tasso di verde pubblico. Però gli alberi sono importanti, sono molto importanti per combattere soprattutto il caldo e per combattere le cosiddette isole di calore. Vi spiego tra poco di che cosa si tratta e anche perché gli alberi sono così importanti. Intanto ascoltiamo insieme il disco Latte e Miele della settimana.

Il disco Latte e Miele di questa settimana lo abbiamo affidato alle grandi mani di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade. Stavamo parlando di alberi, abbiamo scoperto secondo questa classifica dell'Istat le città che ne hanno di più, perché sono importanti per tantissimi motivi, innanzitutto in queste estati così calde per combattere le cosiddette isole di calore. Che cosa sono? Sono quelle che impediscono proprio all'aria di rinfrescarsi e sono anche il motivo principale per cui non c'è una grande escursione termica tra il giorno e la notte. Che cosa succede nelle città dove c'è tanto cemento? Che in realtà i palazzi, il cemento, formano come una sorta di batteria, di grande batteria, che tutto il calore che ha accumulato durante il giorno poi ce lo ritrasmette durante la notte. In più, nelle grandi città ci sono tante altre cose che peggiorano l'effetto calore, a cominciare per esempio dalla quantità di condizionatori presenti, accesi, ma anche i palazzi alti che causano quell'effetto canyon che riduce proprio la circolazione del vento e quindi la possibilità che il calore si possa disperdere facilmente verso l'alto. Gli studiosi stanno pensando a tante cose per ridurre le isole di calore, per esempio asfalto più chiaro, l'uso di materiali chiari anche per i tetti, ma la prima importante cosa da fare è aumentare la presenza degli alberi nelle città, perché sono proprio quelli che ci restituiscono l'ossigeno, ci danno la possibilità di avere ombra e oltretutto gli alberi sono anche un'ottima protezione contro l'inquinamento.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.
7: Sei io, dottore!

pronti a partire per un altro viaggio nel tempo qui su Radio Latte e Miele. Tra poco andremo nel 1980 per ritrovare Lucio Battisti, ma il viaggio parte dall'anno prima, 1979, ritroviamo Adriano Celentano con Soli.

Lucio Battisti con Gelosa Cara dal 1980, canzone con un testo veramente molto molto bello, tutto da ascoltare, da scoprire. Tutti i baci che ho dato non vanno via con un bucato, è una delle frasi che si ripetono nella canzone e che sono davvero molto molto belle. Il nostro viaggio continua, ci porta negli anni 90, nel 1991, per riascoltare una delle grandi voci femminili della musica italiana con un grande successo di quegli anni 90, Fiordaliso con Il mare più grande che c'è.

0: più grande che c'è dal 1991 qui su Radio Latte e Miele, Fiordaliso, che è in concerto, se ne va in giro per tutto il mese di agosto e secondo me è un'ottima opportunità per andarla a sentire in concerto. Vi do un po' di date: il 13 di agosto a Sant'Alessio in Aspromonte a Reggio Calabria, Spezzano della Sila, siamo a Cosenza il 14 di agosto, il 15 di agosto a Roccasecca Scalo Frosinone e il 17 di agosto a Dalì Superiore Messina. Tra l'altro questa data è in live trio, quindi gli altri sono concerti e invece questa è in trio, quindi insomma una cosa un po' più raccolta, probabilmente ci sarà anche un repertorio un po' più particolare, diverso rispetto a quella dei soliti concerti. Secondo me, con la voce straordinaria che ha Fiordaliso, la sua enorme simpatia, la sua grande energia, i suoi concerti sono trascinanti. Non l'ho mai vista dal vivo, devo organizzarmi anch'io per andare a trovarla e a sentirla.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: Stato zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale, Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Latte e miele.

0: di Io voglio vivere, questo Radio Latte e Miele. Sono molto felice di avere al telefono con noi Beppe Carletti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma soprattutto a te buon compleanno, Beppe.
1: Grazie veramente di cuore, grazie.
0: Questo per noi sta diventando un appuntamento al quale non possiamo mancare, ci teniamo veramente tanto noi di Radio Latte e Miele, anche tutti gli ascoltatori è da stamattina che ci chiedono.
1: Mi fa piacere.
0: Sì, è da stamattina che ci chiedono di poterti fare gli auguri, lo faccio io ovviamente.
1: Grazie,
0: da parte di tutti loro.
1: Li riabbraccio tutti,
0: sì.
1: Virtualmente.
0: Assolutamente sì, ma senti, io sto guardando le date, tu sei sempre in concerto e anche stasera festeggerai il tuo compleanno.
1: Stasera sì.
0: Sì, live.
1: A me piace festeggiare i compleanni sul palco, è bellissimo.
0: Insomma, i tuoi fan ti aspettano sempre anche,
1: certo,
0: per questo.
1: Mi aspettano per farmi la festa.
0: Esatto, esatto, ci tengono tantissimo davvero, no? A non mancare in questa data importante.
1: Sì. Bellissima, sì, è vero.
0: Senti, vedo tante date, siete in giro tutto agosto, ne dico qualcuna, sì, giusto velocissima. Stasera siete proprio a San Gregorio di Ippona, Vibo Valentia, in Piazza Duomo, il 14 agosto siete a Rocca Viva e poi insomma il 15 a Gaggiano, Monte Compatri il 16, tante davvero le date. Tante davvero.
1: Bello, a me piace la mia vita, io senza palco morirei, il palco è vita.
0: Lo so, è
1: da
0: vero.
1: Tanta roba.
0: È vero, è tutta la vostra energia, l'energia della vostra musica, poi la riportate sul palco. Senti,
1: grande, è la verità, prego.
0: Una piccola curiosità, perché ho letto questa cosa in questi giorni, mi ha molto incuriosito, non ho capito se è un progetto che è già in divenire o se è solo un sogno che tu hai, quello di una fiction sulla vostra storia, sulla storia dei nomadi.
1: È un sogno, ma i sogni delle volte spero che si possano realizzare.
0: Sarebbe bello, spero tanto. È una cosa che ho letto, ma che mi fa piacere, secondo me, insomma, se non la fanno su di voi, su chi la devono fare una cosa del genere. Con tutta la storia che avete, con tante cose da raccontare.
1: Tanta roba, purtroppo, bella e anche brutta.
0: No,
1: comunque tanta.
0: Bellissima. Senti, non ti trattengo perché so che hai una lunga giornata, però ti dico, Beppe, che noi continuiamo a festeggiare qui su Radio Latte e Miele. Questa sera a partire dalle 20 andrà in onda la puntata che avevamo registrato insieme io e te dei numeri 1.
1: Mi ricordo.
0: In cui hai raccontato la storia dei nomadi. La riviviamo insieme agli ascoltatori stasera. Mentre tu sarai sul palco, noi festeggeremo così.
1: Grazie. Dio santo, grazie.
0: Grazie a te, ancora tanti auguri, a presto. Grazie a Beppe Carletti.
1: Un grande abbraccio.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: parlare d'amore questo Radio Latte e Miele. Diamo inizio alla nostra quarta e ultima ora insieme per questo mercoledì 12 di agosto, e ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Tanti e anche da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Ultima ora in cui ci occuperemo un po' di sport, tanto sport stiamo seguendo in questi giorni, ci sono gli europei di atletica, ci sono gli europei di nuoto, medaglie tante ne sono arrivate ieri sia dal nuoto che dall'atletica, e poi insomma anche oggi ci sono tante gare da seguire, ne parleremo più tardi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele.

Clara e San Giovanni con le ragazze qui su Radio Latte e Miele. Noi parliamo di un evento che manca tanto alla musica, è dal 2007 che non c'è più, ovvero il Festival Bar, che era l'evento della musica dell'estate. Ogni estate si aspettava quell'evento lì per poterlo vivere o dal vivo o anche da casa, perché poi insomma anche in TV ovviamente veniva trasmesso e riempiva anzi le serate estive, che ancora oggi, questo non è cambiato niente, sono un po' tristi perché tante repliche in televisione, quindi quello era uno spettacolo live. Alcune volte sapevamo anche che era stato registrato qualche giorno prima, qualche settimana prima che andasse in onda, perché magari avevamo partecipato al concerto dal vivo, ma l'appeal rimane uguale. In questi anni ci hanno provato con diversi festival durante l'estate a riprodurre quell'atmosfera, ma non ci si è riusciti, forse perché quel festival aveva delle caratteristiche molto precise, semplici ma precise. Era una sorta di viaggio in giro per l'Italia con lo scopo di scegliere la canzone regina dell'estate, e tutti lo vivevano così, anche gli artisti lo vivevano come un grande viaggio, il grande viaggio itinerante dell'estate che appunto portava in giro la musica. Si ascoltavano ovviamente tutti i tormentoni, si andava a caccia poi di quello che sarebbe stato il pezzo regina dell'estate, e di solito poi chi vinceva il Festival Bar rimaneva anche nel tempo, anche oggi. Oggi quando annunciamo qualche canzone diciamo ha vinto il Festival Bar e c'erano sicuramente tutti i successi dell'estate. Ci sarebbe stato anche Francesco Gabbani se fosse stato fatto il Festival Bar oggi, avrebbe cantato questa canzone, Summer Fun.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Parlavamo del Festival Bar, che dicevamo per gli artisti era vissuto come un viaggio itinerante, come grande possibilità di promozione, ma anche c'era questo forte senso della gara e anche del divertimento. Cioè la gara non aveva l'ansia che per esempio può avere il Festival di Sanremo, era una gara in cui ci si divertiva e ci si divertiva anche tanto, e tutti volevano andare. Tra l'altro tutti più o meno sono andati, dai cantautori eccellenti Lucio Dalla, Pino Daniele, a quelli che i super big che già riempivano gli stadi, Vasco, Ligabue, sono passati tutti, anche ovviamente i più giovani, le star internazionali che arrivavano al Festival Bar. C'erano sempre i grandi nomi non solo della musica nazionale ma anche internazionale. Forse anche questo che un po' manca oggi, però è anche vero che nel corso di questi 20 anni è anche tanto cambiato il mercato della musica e sono anche tanto cambiate le proposte che si fanno per avere la musica anche durante l'estate. E ci teniamo la nostalgia del Festival Bar, chi c'era e chi c'è stato se lo ricorda, continuerà a ricordarselo, e per i giovani magari ci sono un po' di immagini del Festival Bar che si possono vedere googolando.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo, stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari. Ed è entrato nella casa di un'anziana per rubare soldi e gioielli, le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane col quale è nata una violenta colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo, la signora, che urlava chiedendo aiuto, è rimasta ferita a una mano. L'aggressione è avvenuta nella notte fra lunedì e ieri nel quartiere Zunturinu, pieno centro di Tortolì. La fusione degli aeroporti sardi non è ancora saltata, ma l'iter subisce una brusca frenata. L'emendamento della giunta regionale, che blocca per ora lo stanziamento di 30 milioni di euro destinato a portare la regione al 9,25% della futura holding, mette infatti in discussione la firma degli accordi vincolanti con F2I Ligantia e la Camera di Commercio di Cagliari Oristano. Il progetto, sostenuto dall'asse PD Movimento 5 Stelle, prevede la gestione unica degli aeroporti sardi sotto il controllo del fondo F2I. Secondo il piano illustrato dall'assessore ai trasporti Barbara Manca, lo scorso 8 giugno il percorso era ormai vicino alla firma degli accordi definitivi, con quote già indicate: 50,25% a F2I, 40,5% alla Camera di Commercio e 9,25% alla Regione. La decisione della Giunta cambia però lo scenario e rischia di far slittare o addirittura rimette in discussione il progetto di fusione. ANAS ha completato altri 5 chilometri di nuove barriere spartitraffico sulla statale 131 Carlo Felice tra il chilometro 38 e il chilometro 43 all'altezza di San Luri. L'intervento, costato complessivamente 5 milioni di euro, ha consentito di eliminare i restringimenti e ripristinare la normale viabilità. I lavori proseguiranno a settembre fino al chilometro 45,5. Le nuove barriere progettate e brevettate da ANAS sono in calcestruzzo e pensate per assorbire gli urti e ridurre il rischio che i veicoli invadano la carreggiata opposta, anche in caso di incidenti ad alta velocità o con mezzi pesanti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Latte e miele.

viaggio del pomeriggio insieme qui su Radio Latte Miele. Tra poco andremo nell'81 con Franco Battiato e adesso invece il nostro viaggio parte dal 79 con Adriano Pappalardo. Ricominciamo.

Franco Battiato con Bandiera Bianca del 1981, parliamo di sport, stiamo seguendo gli europei di nuoto a Parigi che tante soddisfazioni stanno dando all'Italia. Ieri sono arrivate altre 2 medaglie d'oro e 2 medaglie di bronzo. Da seguire anche la giornata di oggi pomeriggio, come sempre con le semifinali e le finali che iniziano intorno alle 18:30 e Cecon ambisce ad un podio nei 200 dorso, occhi puntati anche su Benedetta Pilato nei 100 rana, c'è Silvia Di Pietro nei 50 farfalla e Carlos D'Ambrosio nella gara regina dei 100 metri. Sono solo alcuni degli italiani che gareggeranno questo pomeriggio, tra le altre abbiamo anche la semifinale 200 metri stile libero donne, quindi insomma abbiamo tante cose da seguire e le seguiremo con voi, poi come sempre risultati ve li daremo domani. E stiamo seguendo non solo il nuoto, dicevamo anche prima che comunque tante soddisfazioni ci sta dando da Parigi, ci sono anche gli europei di atletica da Birmingham, ieri sono arrivate delle belle medaglie dall'atletica e anche stasera ci saranno diverse gare da seguire, le scopriamo tra poco, tra pochissimo. Intanto continua il nostro viaggio con Laura Pausini e Strani Amori. Mi dispiace.

0: Laura Pausini con Strani Amori dal 1994, il nostro viaggio ci ha portato anche lì. Tante gare da seguire anche stasera per tutti invece gli appassionati di atletica, gare dove ovviamente sono impegnati i nostri italiani. A partire dalle 20:30 circa c'è il lancio del martello donne, in finale c'è Fantini, poi abbiamo il salto triplo uomini con le qualificazioni e lì ci sono tanti italiani, e in finale nei 400 metri uomini c'è Scotti e nei 400 metri ad ostacoli donne, finale sempre c'è Folorunso. Tutta da seguire quindi anche la serata dell'atletica leggera, che si può seguire sempre in chiaro sulla Rai, su Rai 2.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su idays.it.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
7: Latte e miele.

Marco Mengoni con No Stress a chiudere il nostro viaggio nel tempo. In questi giorni vi stiamo dando un po' di consigli se rimanete in città, se siete in città e se ci rimanete anche per il Ferragosto. E quest'oggi andiamo a Bologna, dove Piazza Maggiore si è già trasformata in un cinema all'aperto, quindi sotto le stelle. Fino al 14 agosto il grande schermo continuerà a proporre film a tutti gli spettatori, tra capolavori del passato e anche film più recenti. E poi invece il 14 di agosto ci sarà una serata danzante e la Piazza Maggiore di Bologna si trasformerà in una balera, diciamo la più bella della città, per festeggiare e volteggiare al ritmo di polka, mazurka e valzer. È un modo diverso ma anche bello per passare il Ferragosto se rimanete in città o se magari avete deciso proprio in questi giorni di visitare Bologna.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci su Radio Latte Miele, io sono ai saluti, però do il benvenuto a Francesco Carrubba.
3: Buongiorno Anna, buongiorno Umberto Cappellato, buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Oh, perfetto, ci siamo pronti, prossime 3 ore in tua compagnia, io sono stata brava oggi.
3: 4 ore, io voglio esagerare.
2: No, avete
3: io
2: ragione,
3: quest'estate 4. Voglio esagerare.
2: No, 4, avete ragione. Io sono stata brava oggi, non ho parlato dell'eclissi, basta.
3: Ah, ok. Io sono quasi un po'.
2: Sei tentato?
3: Sono tentato nel senso che la vivremo.
2: Ah, sì,
3: la vivremo quasi in contemporanea.
2: Tu sei qui.
3: Io non la vedo.
2: Vedi?
3: Me la farò,
2: non vedi niente.
3: Me la farò raccontare
2: agli ascoltatori. Ok, va
3: però
2: bene.
3: Siamo qui, no? Siamo nel mentre.
2: Sì,
3: nel mentre, quindi.
2: Esatto. Va bene, allora vi lascio in piacevole compagnia. Io invece ritorno domani alle 12. Grazie a tutti, a domani. Ciao
3: Anna, domani. Allora noi cominciamo le nostre 4 ore insieme con Antidroga, Emma, Fabri, Fibra.

0: Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Emma continua il suo viaggio bellissimo in Islanda con i suoi amici, però anche da lì si ricorda del compleanno della sua amica Alessandra Amoroso, che stiamo festeggiando anche noi oggi nel giorno dei suoi 40 anni insieme a Beppe Carletti. E vi racconteremo anche tutto questo insieme al fatto che oggi, mercoledì 12 agosto 2026, è la giornata internazionale della gioventù. L'ha creata l'ONU per richiamare l'attenzione su tutti i temi che riguardano le nuove generazioni, anche per valorizzare il ruolo dei giovani come protagonisti dello sviluppo economico, sociale e ambientale del nostro tempo. Ma non solo, oggi è anche la giornata mondiale dell'elefante, che è considerato il giardiniere del pianeta perché contribuisce a mantenere la biodiversità, a creare habitat per molte altre specie. Va bene, questi sono alcuni spunti per cominciare. Ciao da Francesco Carrubba, grazie al nostro maestro Umberto Cappellato in regia. Come accennavamo con Anna poco fa, oggi anche la sera dell'eclissi solare, quindi la vivremo quasi insieme, ci proveremo insomma. Voi, se per caso vi state organizzando, potete scriverci per raccontarlo al 335 787 1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è a 8,99 €. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 €. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 €. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: Latte e miele.

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Latte Miele. Allora, volevo mandare un pensiero ai passeggeri che stanno vivendo dei disagi per via dell'aeroporto di Catania, che è fermo anche oggi per l'eruzione dell'Etna, e anzi da poco è stato deciso di far slittare ulteriormente la riapertura dello scalo. Quindi inizialmente i voli in arrivo e in partenza erano sospesi fino alle 18 di oggi, proprio a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ma ora la società che gestisce l'aeroporto ha prorogato ulteriormente la chiusura della pista dedicata agli arrivi fino alle 16 di domani. E tra l'altro i disagi si stanno ripercuotendo un po' anche sull'aeroporto di Palermo. Si parla adesso di oltre 70 voli in più a Palermo e ritardi fino a un'ora. Pensate che dall'8 agosto fino a ieri sono stati cancellati quasi 400 voli in partenza e solo il 30% di quelli programmati è arrivato a Catania a destinazione. D'altra parte l'attività dell'Etna continua e fino ad ora sono circa 100.000 i viaggiatori che hanno risentito dei disagi. Ci sono anche delle immagini, dei video che ritraggono i passeggeri che dormono nell'aeroporto dove possono. Capita di vedere qualcuno che dorme addirittura sul nastro trasportatore dei bagagli, chi nei corridoi, chi sulle panchine, nelle sale d'attesa, insomma ovunque davvero. D'estate i disagi con gli aerei, gli spostamenti possono capitare abitualmente, poi insomma l'Etna si sta impegnando particolarmente in questo periodo. Va bene, arriva l'ultima canzone, il singolo che vede la collaborazione tra il produttore Giuli e il cantautore Biagio Antonacci.
1: Canterò

L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. A proposito dell'attività eruttiva dell'Etna, leggevo che questa fattispecie rientra nella categoria delle emergenze naturali e quindi è fuori dalla responsabilità sia dell'aeroporto sia delle compagnie aeree, e quindi è difficile poter pensare a compensazioni extra rispetto al rimborso del biglietto per i passeggeri che stanno vivendo tanti disagi in queste ore, in questi giorni. Il regolamento comunitario prevede però che dovrebbero essere assicurati ai viaggiatori sia pasti sia bevande e anche una sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari più pernottamenti, poi anche il trasporto fra l'aeroporto e l'albergo e persino la possibilità di fare telefonate o inviare mail. Se la compagnia aerea non ha la possibilità di fornire assistenza a tutti i passeggeri, deve rimborsare tutte le spese necessarie, che però devono essere documentate, quindi è bene tenere con sé gli scontrini, le fatture, insomma tutto quello che si spende in questi giorni. In caso ancora di dirottamento del volo su uno scalo alternativo, proprio per colpa dell'Etna per esempio, la compagnia deve farsi carico del trasporto dei passeggeri fino all'aeroporto di destinazione originario, cioè dove dovevamo andare inizialmente, quindi trasferimenti via terra o anche con altri voli. Se il vettore non provvede tempestivamente, il viaggiatore allora può spostarsi da solo in taxi, in bus, in treno e poi chiedere il rimborso completo di tutte le spese che siano però documentate.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari. Ed è entrato nella casa di un'anziana per rubare soldi e gioielli, le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane col quale è nata una violenta colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo, la signora che urlava chiedendo aiuto è rimasta ferita a una mano. L'aggressione è avvenuta nella notte fra lunedì e ieri nel quartiere Zunturinu, pieno centro di Tortolì. La fusione degli aeroporti sardi non è ancora saltata, ma l'iter subisce una brusca frenata. L'emendamento della giunta regionale, che blocca per ora lo stanziamento di 30 milioni di euro destinato a portare la regione al 9,25% della futura holding, mette infatti in discussione la firma degli accordi vincolanti con F2I Ligantia e la Camera di Commercio di Cagliari Oristano. Il progetto, sostenuto dall'asse PD Movimento 5 Stelle, prevede la gestione unica degli aeroporti sardi sotto il controllo del fondo F2I. Secondo il piano illustrato dall'assessore ai trasporti Barbara Manca, lo scorso 8 giugno il percorso era ormai vicino alla firma degli accordi definitivi, con quote già indicate: 50,25% a F2I, 40,5% alla Camera di Commercio e 9,25% alla Regione. La decisione della Giunta cambia però lo scenario e rischia di far slittare o addirittura rimette in discussione il progetto di fusione. ANAS ha completato altri 5 chilometri di nuove barriere spartitraffico sulla statale 131 Carlo Felice tra il chilometro 38 e il chilometro 43 all'altezza di San Luri. L'intervento, costato complessivamente 5 milioni di euro, ha consentito di eliminare i restringimenti e ripristinare la normale viabilità. I lavori proseguiranno a settembre fino al chilometro 45,5. Le nuove barriere progettate e brevettate da ANAS sono in calcestruzzo e pensate per assorbire gli urti e ridurre il rischio che i veicoli invadano la carreggiata opposta, anche in caso di incidenti ad alta velocità o con mezzi pesanti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1971 con Eppur mi son scordato di te nella versione della Formula 3. Poi andiamo nel 1987 con Fausto Leali, Io amo.

0: Io amo Fausto Leali dal 1987 su Radio Latte Miele. Raccontiamo anche una storia che ha per protagonisti due carabinieri che sono in servizio a Torino e Savona, che però nei giorni scorsi erano in vacanza in una famosa località spagnola, dove hanno assistito a un incidente stradale abbastanza grave con un'auto che è finita praticamente in una salina dopo essersi ribaltata. E cosa hanno fatto questi due carabinieri? Sono intervenuti per salvare il passeggero, che tra l'altro era anche ferito. È successo in questi giorni, la notizia si è diffusa in queste ore. Quindi i militari si trovavano presso il porto La Sabina. Era una serata tranquilla che è stata interrotta all'improvviso di fronte a questa macchina che si è ribaltata in abissata nel canale. I due carabinieri italiani sono stati tra i primi a intervenire, sono riusciti a salvare quest'uomo di 30 anni spagnolo, che in seguito all'incidente era anche stato sbalzato all'esterno della macchina ed era finito praticamente sommerso dall'acqua. Quindi i due carabinieri hanno capito la situazione, hanno salvato il trentenne, l'hanno recuperato, l'hanno messo in posizione di sicurezza e gli hanno anche tamponato una ferita alla testa in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Quindi il loro intervento è stato fondamentale, anche perché quest'uomo aveva delle fratture, insomma non riusciva a muovere le braccia, era anche a rischio annegamento. Quindi l'intervento dei nostri carabinieri è stato davvero importante e questa storia non è finita qui. Tra poco la raccontiamo. Ora arriva Eccezionale, Irene Grandi.
1: Penso

0: su Radio Latte Miele con un brano del 1999, così il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è passato anche per il decennio degli anni 90, in particolare con la canzone Eccezionale. Come eccezionale è stata l'impresa dei due carabinieri italiani che erano in vacanza in Spagna, ma si sono trovati di fronte a un incidente, quindi hanno deciso giustamente di intervenire, hanno anche delimitato l'area, hanno gestito gli altri passeggeri che erano abbastanza scioccati dall'incidente a cui avevano assistito, e poi sono arrivate le ambulanze, la polizia locale, la guardia civile spagnola, e tutti insieme hanno collaborato al caricamento in barella dell'uomo vittima dell'incidente. I sanitari che sono arrivati sul posto hanno anche confermato che la tempestiva disostruzione delle vie aeree dell'uomo ha evitato che andasse a finire peggio. Poi l'uomo ferito è stato trasportato con l'elicottero a Ibiza, fuori pericolo, sta bene, le sue condizioni sono in miglioramento, e i soccorritori spagnoli hanno espresso riconoscenza all'arma italiana, ai carabinieri, per l'alto senso del dovere che hanno dimostrato anche fuori dai propri confini. Quindi le nostre forze dell'ordine fanno del bene anche all'estero, anche quando sono in vacanza, fuori servizio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale.

0: Turismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Latte e miele.
2: Io conosco

Amore unico, dolce nera dal 2009 su Radio Latte Miele. Attenzione, gli oceani hanno toccato un nuovo record di temperatura sulla superficie, 21,2 gradi. Sono stati registrati una settimana fa dall'apposita agenzia americana, che proprio ora lancia ancora una volta una sorta di allerta sul riscaldamento globale. Questi 21,2 gradi sono il valore più alto da quando nel 1981 sono iniziate le misurazioni. Non parliamo solo del Mediterraneo, ma di tutti i mari. E negli ultimi anni questa soglia dei 21 gradi è diventata un confine che superiamo troppo spesso, quasi abitualmente. Era già successo nel 2023, nel 2024, lì addirittura con 3 giorni da record a 21,17 gradi. Ora, con la nostra estate 2026, spinta anche dal fenomeno del solito El Niño, alzato di nuovo l'asticella, 21,2 gradi, un numero che a noi magari sembra piccolo, non ci pensiamo, ma che racconta un grosso cambiamento. È un segnale in più che ci deve far riflettere sui cambiamenti climatici.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
6: Latte e miele.

Da Dio su Radio Latte Miele c'è Bresh, che ha un po' la faccia da attore, è vero? Potrebbe recitare un bel ragazzo, potrebbe recitare in un film. No, lo dico anche perché al cinema ogni tanto si avverte un po' l'esigenza da parte degli spettatori di variare i volti, perché ultimamente soprattutto le facce sembrano un po' sempre le stesse. C'è un articolo dedicato di TGcom24. Praticamente Hollywood sembra un po' aver perso il coraggio di cambiare anche gli attori, di puntare su nuovi volti emergenti, e quindi oggi i ruoli finiscono sempre nelle mani degli stessi attori. Questo è il periodo di Zendaya e Tom Holland, che fanno anche coppia fra l'altro, ma pure di Robert Pattinson, tutti nel cast dell'Odissea, giusto per capirci. Allora il punto è che le case di produzione forse non rischiano più tanto, perché quando investi milioni nella produzione di un film non puoi rischiare una faccia nuova, magari non te la senti, e quindi il risultato è che in testa agli incassi ci sono sempre gli stessi titoli, ma anche gli stessi attori: l'Odissea, Spider-Man, Brand New World, e quindi gli stessi volti tornano in diverse pellicole. La domanda è: siamo noi che vogliamo sempre gli stessi volti, oppure Hollywood che appunto va sul sicuro? Il paradosso tra l'altro è che Hollywood continua non solo a puntare sugli stessi attori, ma gli fa fare anche gli stessi ruoli. Tom Holland, prendiamo il suo caso, fa Telemaco nell'Odissea e Spider-Man, quindi anche due eroi un po' in cerca di se stessi, che hanno quasi le stesse caratteristiche. Allora, per ora al cinema, se serve qualcuno sul set, continuano a chiamare sempre Tom Holland, bravissimo, anche bello. Va bene, Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, disco Latte Miele.

Hit Parade su Radio Latte Miele, anzi è proprio il disco Latte Miele, con Gianni Morandi e Alessandra Moroso, che lo ricordiamo ancora, oggi compie 40 anni, è nata il 12 agosto 1986 a Galatina, in provincia di Lecce, in Puglia, e quindi per tutto il giorno le dedichiamo delle canzoni, come stiamo facendo anche con Beppe Carletti, che a sua volta festeggia gli anni. Intanto parlavamo delle star che forse non sono più star, le viviamo in modo diverso, perché forse oggi siamo un po' meno affascinati dai divi come li intendevamo una volta, anche perché li viviamo molto da vicino grazie ai social. Sappiamo tutto della vita di Zendaya e Tom Holland, che fanno coppia, e quindi questo li rende anche un po' più ordinari, quasi come noi. E un tempo invece il divo se ne stava lì sullo schermo, il gossip attorno a lui stendeva un'aura di mistero, erano un po' figure leggendarie. E oggi invece apri un social e viene a sapere tutto di Emma Watson o anche degli attori italiani, insomma. E quindi quando la magia si avvicina troppo, un pochino svanisce. Se abbiamo le star troppo a portata di mano, questo le svaluta un pochino anche al botteghino.

0: fuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da uni euro. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire, design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
10: Latte e miele!

giornata di oggi Radio Latte Miele dedica le canzoni a Beppe Carletti per i suoi 80 anni. Poco fa Anna Patti l'ha anche intervistato, trovate il podcast su lattemiele.com. Stasera puntata speciale dei numeri 1 alle 20 con i Nomadi.

La leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori dal 1982, una canzone che è qualcosa di più, è una storia in musica, l'abbiamo ascoltata nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Raccontiamo anche una storia un po' particolare, curiosa, che ha per protagonista una donna che è stata multata perché sorpresa al telefono alla guida. Lei però dice che in quel momento non aveva in mano il telefono ma una zucchina fritta. Questa è la sua teoria, davvero. E il caso è arrivato alla Corte d'Appello di Trieste. I giudici hanno respinto anche in secondo grado questa versione della conducente. Comunque, ricostruendo il tutto, i fatti risalgono addirittura a settembre del 2020. Poi la vicenda legale è andata avanti per molti anni e ora piano piano ci arriviamo. Siamo a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, e lì una pattuglia dei carabinieri contesta alla donna, che è una 38enne di Corno di Rosazzo in provincia di Udine, di avere appunto il telefono in mano mentre guida. La sanzione è anche salata, è di 320 euro. Lei però dice che poi successivamente ha detto di avere in mano uno spicchio di zucchina fritta che stava portando alla bocca, e anche presentato il tabulato delle chiamate che dimostrerebbe che non c'erano telefonate in corso. E la sua difesa legale ha anche sottolineato che sul volante c'erano i comandi del viva voce, quindi in teoria secondo loro non stava usando il telefono ma appunto stava semplicemente mangiando una zucchina. Però i giudici non le hanno creduto, tra poco scopriamo perché. Ora ci sono gli 883.

squarciagola anche ai concerti di Max, è il viaggio nel tempo della musica italiana con la sua magia che ci ha portato anche nel decennio degli anni 90, qui appunto eravamo nel 1994. Ma continuiamo a raccontare la storia di questa donna che è stata multata alla guida perché i carabinieri l'hanno vista con il telefono, ma lei dice che stava mangiando una zucchina, che quella cosa lì non era un cellulare, e la donna ha anche deciso di sporgere una querela contro i carabinieri, contestando proprio il verbale. Addirittura, secondo la donna, nel verbale non c'era scritta la verità. E il tribunale poi ha rilevato che lei però al

0: nella mano della donna per tanti motivi. Lei ha annunciato il ricorso in Cassazione, non molla, ma ora deve pagare quasi 500 euro di spese legali. Niente da fare, per ora la tesi della zucchina al volante non ha avuto successo.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
9: Come fossi una bambola.
8: Fatti bravo, rap.
10: E batti tu animale, batte come.
8: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
11: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
13: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
14: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
15: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
16: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
17: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
18: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
19: Latte!

Tiziano Ferro su Radio Latte Miele dal 2015 con Lo Stadio, e lui è proprio reduce da un bel tour, un grande tour negli stadi. Allora, andiamo nel Regno Unito, dove potrebbe succedere che venga vietato il consumo di birra stando in piedi. E nel Regno Unito sarebbe una cosa strana, perché lì c'è una grande tradizione di pub, insomma, di degustazione di birra, diciamo così, e quindi è abitudine bere una pinta al bancone o anche fuori dai locali sul marciapiedi, quindi non sarebbe una decisione da poco. E proprio c'è uno scontro, un dibattito aperto sul futuro dei pub in questi giorni anche nel cuore di Londra. E il municipio di Westminster vuole proprio limitare il vertical drinking, si chiama così, bere un po' di birra al bancone in piedi, insomma stando in piedi. E sarebbe un modo questo, nelle intenzioni, per limitare l'eccessivo consumo di alcol, ma anche per evitare gli schiamazzi, gli assembramenti per strada fino a notte fonda, soprattutto nei quartieri di Soho e del West End, che sono un po' gli snodi nevralgici della movida londinese. Però questa possibile decisione di vietare la birra al bancone o in piedi sta facendo discutere molto, tanto che è intervenuto anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, dicendo: "Oh, ma qui non siamo mica in parrocchia."

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Ne ha la voce di Jovanotti, la produzione di Gabri Ponte. C'è una notizia anche oggi su Jovanotti, però oggi partiamo da Gianni Morandi, che partiamo da Gianni Morandi, che ha pubblicato sui social e ha scritto: ciao Giova, aspettami, sto arrivando a Montesilvano, perché stasera il tour di Lorenzo approda proprio lì, in Abruzzo, e si sa già che Gianni Morandi sarà ospite. Perché la foto in bicicletta? Perché Jovanotti sta raggiungendo tutte le tappe del suo tour pedalando. Sotto il post di Gianni Morandi si è sviluppato uno scambio di messaggi proprio con Lorenzo. Stanno facendo praticamente la scaletta della serata in diretta, per cui Giova gli dice: Gianni, ho un'idea, ci vediamo l'eclissi solare sul palco insieme, qui sarà alle 20:10 a Montesilvano, quindi Lorenzo si è informato, poi quando torna il sole cantiamo insieme Apri tutte le porte, che è una delle canzoni frutto della loro collaborazione. Quindi vedi, è un'ennesima collaborazione tra i due che nasce sui social. Io quando vedo le loro foto in bici penso sempre al fatto che è il periodo più caldo di sempre e loro girano l'Italia pedalando, perché c'è un caldo da paura. Ormai siamo a 20 giorni consecutivi di afa, stiamo battendo tutti i record, si parla di onda rossa, c'è il codice di allerta massima che interesserà 19 città su 27 monitorate. Insomma, fa veramente caldo, ma Jovanotti e Gianni Morandi sembrano non sentirlo. Il numero per i vostri messaggi è il 335 787 1910. Ciao da Francesco Carruba, grazie Umberto Cappellato in regia, inizia la nostra terza ora insieme.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

0: Partenope, Merkan Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miele. Dicevamo del caldo estremo che, lo sappiamo, può essere un nemico per la salute, bisogna fare attenzione, ma può essere un nemico anche per le nostre automobili, perché se consideriamo tutte le componenti della macchina che sono a rischio, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro per una vettura. È un calcolo fatto da Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, e quindi c'è un po' di allarme. Dobbiamo stare attenti a dove lasciamo l'automobile quando la parcheggiamo. Il primo elemento che è più a rischio a causa delle alte temperature sono le ruote, e quindi nelle giornate di gran caldo l'asfalto supera anche i 60 gradi centigradi, e questo ovviamente ha delle conseguenze sul battistrada, accelera l'usura, riduce l'aderenza, e insomma c'è un problema anche di pressione per le gomme. A me mi si è accesa anche la spia in questi giorni, quindi potrebbe essere stata l'espansione dell'aria all'interno delle gomme a causa del caldo. E per sostituire una gomma si pagano anche tra i 50 e i 150 euro. Poi in questo periodo in cui i meccanici magari sono andati in ferie è anche più complicato. A rischio è anche la batteria col gran caldo, ovviamente, non solo i motori, e sostituire un motore, rifarlo, può costare anche tra i 2.500 e gli 8.000, quindi insomma vedete che la cifra stimata da Federcarrozzieri non è poi così lontana. Ma ci sono delle altre parti a rischio delle automobili. Prima Carmela Di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela, la canzone estiva di Cioffi su Radio Latte Miele. A proposito di estate, c'è questo gran caldo che può creare dei problemi anche all'interno dell'auto, proprio nell'abitacolo, perché le temperature lì possono arrivare anche a 70 gradi e questo potrebbe fare danni al cruscotto, scolorire e fare invecchiare prima del tempo i rivestimenti, per esempio. Poi tutti i sistemi elettronici di bordo, lì ci possono essere dei malfunzionamenti, dei display digitali. A volte capita, no, che quando fa molto caldo accendi l'auto e lo schermo, il display, non si accende normalmente, quindi il caldo fa danni anche lì, e sostituire queste parti può andare dai 200 ai 4.000 euro, quindi una bella spesa. Non solo, l'esposizione al sole può fare danni anche alle superfici esterne del veicolo, perché la vernice può perdere brillantezza, ci possono essere diversi problemi, e riverniciare la carrozzeria anche qui può costare fino a 600 euro per un singolo pezzo, oppure anche fino ai 4.000 euro in base alle dimensioni del veicolo. Quindi vedete che il caldo può avere conseguenze sulle nostre automobili. Che cosa possiamo fare? Evitare di parcheggiare al sole, sicuramente, principalmente quando è possibile perlomeno, e poi fare sempre manutenzione generale dell'auto, anche per controllare appunto tutte queste parti che sono a rischio anche a causa delle alte temperature di questo periodo.

0: cuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro, fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchite con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione della Sardegna. Incidente mortale sulla provinciale 9, direzione Trinità da Gultu. Andreanna De Muro, 58 anni, è morta sul colpo in seguito a uno scontro frontale mentre viaggiava a bordo di un Opel Corsa. L'incidente sarebbe stato provocato dall'invasione della corsia opposta. La vettura della donna si è scontrata violentemente con una Mazda guidata da un uomo di 58 anni rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un elisoccorso a Reus. Il conducente della Mazda è stato trasportato all'ospedale di Tempio con ferite giudicate lievi. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio Enel di 28 anni, originario di Orgosolo, è rimasto folgorato mentre interveniva per riparare un guasto. Il giovane stava lavorando sui cavi dell'alta tensione quando è stato raggiunto da una violenta scarica elettrica. Ha riportato ustioni di terzo grado alla mano sinistra e alla gamba destra. Dopo le prime cure è stato trasportato a San Francesco di Nuoro e successivamente trasferito al centro Grandi Ustionati dell'Audi Sassari al Santissima Annunziata. Porto Cervo, yacht di 30 metri affonda dopo un'avaria tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. L'imbarcazione nuova di zecca si trova adagiata su un fianco a circa 7 metri di profondità. A provocare la perdita di galleggiabilità sarebbe stata un'avaria al motore che avrebbe causato anche un principio di incendio alle guarnizioni. L'acqua quindi ha iniziato a entrare nello scafo. A bordo c'erano 14 persone, 12 sono state accolte da un'imbarcazione che si trovava nelle vicinanze, mentre il proprietario italiano e un amico sono rimasti a bordo in attesa dei soccorsi. La motovedetta CP870 della Capitaneria di Porto della Maddalena è intervenuta dopo circa 3 ore di operazioni, mettendo in sicurezza lo yacht e impedendone l'inabissamento completo. Le persone soccorse sono state accompagnate a Poltuquatu. Maxi sequestro a Sassari, dove sono stati confiscati circa 10.000 giocattoli contraffatti privi dei requisiti di sicurezza. Gli operatori hanno trovato migliaia di giocattoli destinati alla vendita ma non conformi alle norme. Il titolare dell'attività è stato denunciato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di frode nell'esercizio del commercio e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Latte e miele.

Siamo pronti a partire per un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo nel 1979 con Umberto Tozzi, Qualcosa, Qualcuno. Poi andiamo nell'87 con Albano e Romina, Nostalgia, Canaglia sull'Appennino.

Nostalgia Canaglia, Albano e Romina su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Ma torniamo ai giorni nostri, dove i turisti alle volte le combinano di tutti i colori. Parliamo di un 42enne della Germania, siamo a Roma, si è tuffato nella fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica ed è stato subito fermato dai agenti della polizia locale, proprio della capitale. Questa pattuglia è intervenuta perché alcuni cittadini hanno segnalato questo comportamento abbastanza sopra le righe del 42enne tedesco. L'uomo era proprio all'interno della vasca monumentale che si rinfrescava, diciamo così. Gli agenti quindi l'hanno fatto uscire, l'hanno identificato e ovviamente l'hanno anche sanzionato ai sensi del regolamento della polizia urbana di Roma Capitale. Questo regolamento vieta di immergersi totalmente o parzialmente nelle fontane storiche della città, perché quelli sono monumenti. Non solo siamo nella capitale, la città eterna, ma poi insomma, di fronte a un monumento bisogna avere anche un comportamento un po' più educato. Sarà stato il caldo che gli ha dato un po' alla testa questo turista tedesco? Chi lo sa, chi lo sa. Tra poco vediamo come continua questa storia. Intanto continua anche il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel mondo del rock con Lit Fiba, il rock italiano dal 97, Regina di Cuori.

0: Regina di cuori, Litfiba su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è diventato anche un viaggio attraverso il rock italiano. Torniamo a Roma però, dove abbiamo lasciato questo turista tedesco che è stato beccato dalla polizia mentre si immergeva in una bellissima fontana di Roma. È stato subito fermato, multato e si è beccato anche il DASPO urbano, che praticamente è l'ordine di allontanamento è previsto dalle normative italiane, proprio perché non ci si può comportare così all'interno di un monumento italiano. Via, via di qui, come dice anche Umberto in regia. Allora, questo intervento della polizia locale in realtà rientra nelle quotidiane attività di vigilanza e controllo che gli agenti svolgono nel centro storico di Roma, proprio per tutelare il patrimonio storico e artistico della capitale, che è importantissimo come sappiamo, ed è anche per salvaguardare il decoro urbano. Anche questo è importante, perché d'estate ne succedono di cose. Prima davamo la colpa al caldo, però insomma quando ci sono situazioni anche di allegria, magari con ragazzi, gruppi di ragazzi in giro, possono succedere anche situazioni sopra le righe. Chissà quante ne avete viste voi quest'estate e questo agosto. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Info e biglietti su iDays.it. Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti, caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Spot.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso.

0: rosso.
1: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
4: Latte e miele. Becco.

0: Sinceramente, Annalisa dal 2024 su Radio Latte Miele. Intanto arrivano già i primi numeri in vista di Ferragosto, che si avvicina il 15 d'agosto, quel momento dell'anno in cui l'Italia si divide un po' in due. Da una parte c'è chi ha le valigie pronte, dall'altra chi resta a casa o lavora addirittura anche il 15 agosto per tanti motivi. Quest'estate c'è una ricerca che dice che sono 6,7 milioni di italiani che non andranno in vacanza per Ferragosto. Avevamo già parlato della staycation, cioè di chi sta a casa durante le vacanze, preferisce non fare ferie. 4,4 milioni in questo caso rinunciano per motivi economici. Naturalmente pesano i rincari dei voli, degli hotel, i pacchetti vacanza, e in particolare più di un milione di persone ha rinunciato proprio per i prezzi troppo alti, espressamente per questo motivo. Ci sono anche delle motivazioni che poi non finiscono magari nelle statistiche, però c'è chi resta a casa per accudire persone anziane oppure addirittura gli animali. Qui si parla di oltre 600.000 persone, comunque non sono poche. C'è chi ha paura delle incertezze internazionali, chi non ha ferie disponibili, chi lavora, e quindi insomma sono tante le motivazioni. C'è anche chi semplicemente vuole andare in vacanza in un altro periodo dell'anno, magari preferisce giugno o settembre, e potendo scegliere direi anche che è una scelta assolutamente legittima, anzi quasi da invidiare.
1: Latte Miele 18 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con Benja Fede e Alex Britti, viva la vasca. Noi ora usciamo dalla vasca, come dice Umberto Cappellato in regia, che ringrazio. Ci mettiamo l'accappatoio e ci prepariamo però per l'eclissi solare che sta arrivando. La vivremo insieme qui su Radio Latte Miele, almeno la prima parte, anche se poi adesso cerchiamo di capire bene cosa succederà. Di sicuro la luna dovrebbe oscurare il sole, da noi si vede circa il 90%. Comunque non ci possiamo lamentare, è comunque uno spettacolo del cielo, quindi prepariamoci. Per chi ha la fortuna di essersi procurato gli occhialini giusti, quelli certificati, per poter guardare ancora meglio, perché potrà godersi lo spettacolo davvero fino al 100%. In queste ore ho visto anche messaggi, post sui social di italiani che sono all'estero, per esempio in Spagna, e che dicono: ragazzi, alle 19:30 farò su un video sui social, vi mostrerò l'eclissi, così potrete vederla anche voi. Insomma, tutte le persone si stanno organizzando come possono per non perdersi questo spettacolo. Non so se lo state facendo anche voi. Di certo il numero per i vostri messaggi scritti e vocali a Radio Latte Miele è il 335 787 1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malco a 2,99 €, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 €, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 €, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa, e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: Spot.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire,
7: Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Latte miele.

Le ragazze con Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Sono tempi duri, io lo dico sempre, sono tempi duri per i giornalisti, per l'informazione, la comunicazione. Lo dimostra almeno in parte anche una storia che è capitata a un giornalista turco che è stato fermato dalla polizia per una notizia di calciomercato. Lascia stare che la notizia era sbagliata, però comunque insomma un po' troppo, dai, è successo a questo giornalista che ha diffuso la notizia relativa all'imminente passaggio di un calciatore, Jamal Musiala, dal Bayern Monaco al Galatasaray. Secondo il giornalista sarebbe successo questo. Mamma mia, è successo un putiferio, perché il Galatasaray, il club di Istanbul, ha smentito categoricamente questa trattativa e il giornalista è stato addirittura fermato e trattenuto per alcune ore dalla polizia su disposizione niente meno del procuratore generale, che si è scomodato per questa cosa. Insomma, secondo l'accusa, il giornalista avrebbe diffuso notizie fuorvianti. Poi è stato rilasciato dopo alcune ore e, secondo i media locali, è tornato in libertà senza altre restrizioni. Ci mancherebbe, mi viene da dire, perché in Italia secondo me finirebbero in manette i giornalisti tutti i giorni, tutte le estate, col calciomercato che viviamo dalle nostre parti. Vabbè, tra poco poi vediamo ancora com'è andata, perché il Galatasaray è rimasto un po' scottato da questa vicenda. Ma prima balliamo un pochettino con Gaia, con le sue sonorità italo-brasiliane, con il suo singolo per l'estate 2026, Bossa Nostra.

Bossa Nostra con Gaia che si sta godendo l'estate, ha pubblicato anche una storia, una fotografia che la ritrae in perfetta forma in bikini su una barca a prendere il sole, insomma. Invece questo giornalista turco in quest'estate se l'è vista un po' più brutta, perché per una notizia sbagliata di calciomercato per giunta ha passato anche qualche ora sotto l'interrogatorio della polizia. Infatti la notizia è stata definita come una fake news totale dal Galatasaray, che ha proprio diramato una nota alle voci secondo cui il calciatore Jamal Musiala si trasferirà al Galatasaray dal Bayern sono false. È proprio una posizione categorica che il Galatasaray ha anche argomentato con frasi, insomma si è spesa molto per dare la colpa al giornalista. E poi il club ha anche aggiunto: il Galatasaray svolge le attività di mercato con grande meticolosità e riservatezza nell'interesse del club. Notizie infondate e speculazioni non cambieranno i principi e gli obiettivi del nostro club. Mamma mia come se la sono presa. Il giornalista intanto appunto è stato fermato dalla polizia e ha dovuto anche dare spiegazioni, poi per fortuna è stato rilasciato senza grandi conseguenze. Però di certo mi sembra un po' eccessivo tutto questo. Alla fine che cosa vuoi che sia? Una speculazione di calciomercato che non è andata a buon fine. E vabbè, succede anche questo nel mondo.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Sorridi, c'è Ichnos.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Latte e miele.

Le prime due canzoni del nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana hanno per protagonisti dei luoghi i Giardini di Kensington, Patti Pravo dal 73, e poi il maestro Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente dall'81.

su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Centro di gravità permanente. Allora, prepariamoci belli, fermi, stabili nel nostro centro di gravità permanente, perché sta per iniziare l'eclissi solare. Proprio in questi minuti stiamo per vivere insieme il fenomeno astronomico più atteso dell'estate 2026, l'eclissi di sole, che è visibile in gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, anche del Nord America. Da noi al 90%, poi dopo vedremo esattamente gli orari quasi regione per regione nella nostra penisola. È una giornata ancora più speciale, anzi una serata, visto che nel cielo potremmo vedere quasi contemporaneamente le Perseidi, o comunque poco dopo, quando farà più buio, le stelle cadenti famose che hanno nella notte di San Lorenzo del 10 agosto, insomma, convenzionalmente la loro serata clou. Le regioni di nord-ovest in particolare potranno godersi uno spettacolo quasi completo dell'oscuramento del disco solare qua da noi in Italia. Bisogna tenere presente che da noi appunto l'eclissi sarà praticamente visibile al tramonto, a partire da ora praticamente, a seconda della posizione poi capiremo il massimo della copertura del sole, perché potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Comunque mi raccomando, gli occhialini certificati per guardare l'eclissi solare, altrimenti rischiamo di farci del male agli occhi. Mi fai stare bene, Biagio Antonacci.

0: Mi fai stare bene, Biagio Antonacci dal 1998 su Radio Latte Miele. Allora prepariamoci davvero perché stiamo vivendo l'eclissi solare insieme. Tra l'altro, nonostante il fatto che da noi ci sia una visibilità parziale dell'eclissi, questo fenomeno ha attirato l'interesse davvero di tante persone. Secondo gli ultimi dati di Google Trends, l'interesse degli italiani è raddoppiato negli ultimi 7 giorni, quindi ci sono state un sacco di ricerche sui motori di ricerca per saperne di più. Allora, vediamo gli orari indicativi delle eclissi nelle diverse zone d'Italia. Nel nord-ovest l'oscuramento massimo del sole supererà il 90% intorno alle 20:21 più o meno. Invece al centro Italia l'oscuramento dovrebbe essere al 70% con il picco verso le 20:11, e al sud ancora la massima visibilità dovrebbe essere tra pochissimo verso le 19:56, e poi purtroppo in molte zone il tramonto renderà lo spettacolo invisibile. Però insomma resta comunque un momento raro, uno spettacolo del cielo che capita non sempre, quindi è giusto insomma seguirlo come si può, anche se dovevamo procurarci prima gli occhialini certificati proprio per non correre rischi di nessun tipo.
1: Non perdere il Salva Euro Menù Summer di

Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio.

0: Toto Torres. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
1: Latte e miele.

parafulmini, ernia, brash, Fabri Fibra, tutti insieme, che tridente su Radio Latte Miele. Queste sono notti d'estate speciali perché c'è l'eclissi solare per le stelle cadenti, ma

I Dirotta su Cuba sono in tour con Radio Latte Miele come partner. Il tour si intitola 2026 Dirotta su Cuba Into the Groove. È una tournée che sta toccando tutta l'Italia, sta attraversando l'estate 2026. Allora diamo uno sguardo alle prossime tappe. In realtà il prossimo concerto è proprio stasera, quindi pensate anche alla bellezza di esibirsi nella notte dell'eclissi solare, poi delle stelle cadenti. Sono ad Ardore, a Reggio Calabria, in provincia di Reggio Calabria, e tra l'altro curiosavamo io e Umberto, questa località si affaccia sulla costa dei Gelsomini, sul Mar Ionio, quindi deve essere davvero uno spettacolo, no, per quanto riguarda la parte al mare. Poi Dirotta su Cuba si esibiranno anche nel giorno di Ferragosto, il 15 agosto a Casal Bordino in provincia di Chieti, all'interno del Ferragosto Casalese 2026.

0: 20 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di giovedì 13 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, come ho spiegato più volte, tra giugno e luglio la fatica si è fatta sentire anche per quanto riguarda il lavoro. Ora bisognerebbe sbloccare alcuni problemi rimasti in sospeso. Però, visto che si avvicina Ferragosto, è meglio metterci una pietra sopra, almeno per il momento. E pensa all'amore. In questi giorni avresti bisogno di maggiore conforto e protezione. Toro, le questioni economiche e lavorative restano fonte di nervosismo, ma dal 24 arriveranno soluzioni più concrete. Perché mettere il muso lungo e entrare in ansia fino ad allora? Questa giornata aiuta anche a programmare un buon Ferragosto, meglio il pomeriggio della mattina. Gemelli, periodo molto interessante per i viaggi, per le esperienze nuove, per i cambiamenti. Quante volte ho detto e ripetuto che sei una persona curiosa di tutto e la curiosità ti fa stare bene, bisogna appagarla. Venere favorisce amore, amicizie, rapporti con persone care. Cancro, dopo mesi impegnativi nell'ambito del lavoro dove qualcuno ti ha deluso, magari è addirittura chiuso con un certo ambiente, arriva un recupero. Da una parte c'è la speranza che nuovi programmi funzionino, dall'altra l'ansia che qualcosa non vada per il verso giusto, ma le stelle sono dalla tua. In amore restano piccoli problemi o distanze da accorciare. Leone, è il momento di usare orgoglio ed energia per costruire qualcosa di buono, non certo per vendicarsi di torti subiti. E mi riferisco in modo particolare a tutti quelli che hanno vissuto una crisi d'amore. Possibili nuove vittorie nel lavoro e soddisfazioni anche sentimentali. Vergine, oggi la luna nel pomeriggio nel tuo segno aiuta a capire quello che sta accadendo attorno a te. Nell'ambito del lavoro ci sono stati cambiamenti, forse anche delle sospensioni, qualche risentimento è possibile, ma le prossime settimane promettono recupero. Pensa anche all'amore che ora è più vicino. Bilancia, ricordo sempre che Venere è nel tuo segno e Ferragosto si annuncia molto interessante, soprattutto tra il 15 e il 16 i sentimenti possono prendere il volo, favoriti amori, amicizie, collaborazioni, progetti da realizzare insieme ad altre persone. Scorpione, dopo qualche giornata confusa e piena di piccoli contrattempi, torna il buon senso. E tra l'altro dal pomeriggio migliora l'umore, Ferragosto promette bene. Ricorda tra l'altro che le amicizie che nascono ora potrebbero diventare ancora più importanti a settembre, quindi chi è single si dia da fare. Sagittario, la voglia di muoverti, di agire, di viaggiare, di fare incontri c'è. Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti a favore. E fino a sabato pomeriggio devi scegliere con attenzione persone, luoghi, programmi. Ricorda tra l'altro che da sabato sera a domenica il cielo diventerà ancora più interessante proprio per le relazioni. Capricorno, il pomeriggio porta maggiore energia. Ferragosto invita alla riflessione e al relax, preparati per tempo. Ho spiegato che c'è una Venere un po' strana che rende l'amore delicato, quindi chi ha una bella storia e non è sposato, non convive, per ora prende tempo. Chi invece non ha nulla aspetta l'occasione migliore, senza forzature. Acquario, il lavoro procede un po' lentamente, Giove in opposizione porta dei ritardi, telefonate, contratti in sospeso. In compenso, Venere rende molto più piacevole la vita sentimentale e privata. Pesci, serve una pausa dopo tante tensioni e discussioni e nei prossimi due giorni sarebbe meglio scegliere ambienti tranquilli, persone con cui ti senti davvero compreso, no allo stress. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: speciale Beppe Carletti 80.
1: Buonasera a tutti da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele. Stasera, quest'oggi, giornata speciale, abbiamo già iniziato nel pomeriggio a festeggiare Beppe Carletti e proprio in occasione del suo compleanno vi proponiamo una replica dei numeri 1, in cui ovviamente abbiamo avuto ospite Beppe Carletti, abbiamo ripercorso con lui la sua storia e quella dei Nomadi. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a te. Buonasera a tutti e agli ascoltatori.
1: È veramente bellissimo averti con noi e insomma faremo un viaggio insieme agli ascoltatori di Radio Latte Miele nella storia e nella musica dei
2: viaggio
1: Nomadi.
2: Di 60 anni è lungo.
1: Esatto, eh sì, cerchiamo di raccontare magari le tappe più importanti, ma io voglio proprio farti partire dall'inizio. Come nasce la storia in musica dei Nomadi?
2: Cioè, la storia è chiaramente partita non discografica, perché praticamente eravamo ragazzini, avevamo 16 anni, quindi ci siamo partiti per divertirci e così, pensando che un giorno avremmo vissuto di musica, ma non pensando al successo, perché una volta, adesso tu sei giovane, ma una volta c'erano tante baliere, io sono emiliano e l'Emilia Romagna era la patria delle baliere. Praticamente volendo uno poteva vivere di musica andando a suonare nelle baliere. Prendevi poco, però quando fai una cosa che ti piace, capito, anche il poco è tanto. Quindi insomma siamo partiti così e, eravamo in tre che avevamo 16 anni. Poi dopo quelli di maggiore età, quel più vecchio aveva 21 anni, torno indietro di un anno, 62, ero partito con sempre i 6 Nomadi, ci chiamavamo. Avevamo un cantante che era molto anziano, aveva 35 anni, rispetto alla nostra età era vecchio. Poi nel gennaio 63 ci siamo conosciuti a Augusto su un palco di un dancing molto bello chiamato Oasi, e c'era una palma dentro, chiaramente finta.
1: No, ecco,
2: per dare un senso al nome, no? L'Oasi.
1: Certo.
2: E ci siamo conosciuti lì e non ci siamo più lasciati, nel senso che da quella sera lì il nostro cantante precedente mi ha detto: guarda, tu ci capisci, insomma, noi ci troviamo bene con il nostro coetaneo, tu ci hai insegnato tanto in un anno, un po' di esperienza l'abbiamo fatta. E siamo partiti con Augusto, quindi 63, siamo stati anche fortunati, perché mi piace raccontarla sempre, perché guarda, se dovessi tornare indietro solo quell'anno lì, 63, perché ho conosciuto Augusto e poi siamo andati a suonare a Riccione per 77 giorni.
1: Però
2: pomeriggio per i giovani e la sera per le persone più attempate, non anziane, attempate. E lì facevamo caffè concerto, che noi non sapevamo cosa voleva dire caffè concerto. Lì la gente veniva, ti ascoltava, ti guardava, se gli piaceva applaudiva, se non applaudiva. Comunque dopo 15 giorni ci volevano mandare a casa, perché non avevano capito bene cosa bisognava fare noi sul palco a 16 anni, cosa vuoi, non è che puoi fare spettacolo queste cose, però siccome non volevamo tornare a casa abbiamo cominciato a fare spettacolo.
1: Avete cominciato a fare sul serio. Ascoltiamo, sì, il primo grande successo dei Nomadi, Dio è morto.
3: Ho visto.

0: Nomadi, Dio è morto, qui su Radio Latte e Miele c'è Beppe Carletti e insomma questa canzone diventa un simbolo della storia della musica dei Nomadi, ma direi anche oggi della storia della musica italiana. Però insomma all'inizio non è stata proprio ben vista questa canzone.
1: Beh, intanto è stata censurata, quindi però c'erano i jukebox allora, tu la potevi ascoltare 50 lire e ascoltavi Dio è morto, però il fatto che fosse è stata censurata, la gente voleva capire il perché è stata censurata. Poi è stata capita dopo chiaramente la canzone, perché qualcheduno non aveva ben letto il sottotitolo Se Dio muore per tesone poi risorge. C'era, sai, sei abituati comunque tutte a vedere le lettere più grandi, poi non vai a vedere quello che c'è dopo. Mi ricordo una festa popolare nella Verinese, mi ricordo come se fosse adesso, che quando scesi dal palco c'era un signore attempato,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: mi ha detto: lei si deve ricordare che Dio non è morto. Va bene, ma infatti dopo tre giorni risorge. No, però non è morto. Vabbè, allora devo capire tante cose. Però ti volevo dire questo: censurata da Radio Rai, però Radio Vaticana la trasmetteva. Quindi il non senso, però insomma, forse c'erano anche dei perché, forse la gente non era mica preparata per ascoltare un certo tipo di discorso in una canzone, perché in effetti Guccini, che ha scritto questa canzone qua, che rimarrà in eterno, insomma, anche insomma, non è una cosa piccola. Dire che una canzone può sminuire, no? Per me è un manifesto questa canzone.
0: Infatti
1: qua
0: è,
1: che può essere appeso tutti i giorni, che è sempre valido, perché basta leggere due o tre righe, mica tanto.
0: No, sì, infatti è così. Infatti dicevo, no? Fa parte della storia della musica dei Nomadi, della musica italiana, ma certo, in effetti è un manifesto. Tra pochissimo torniamo e ascoltiamo Ho difeso il mio amore.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese.

0: studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
1: Latte e miele.

0: difeso il mio amore i Nomadi su Radio Latte e Miele a questo speciale dei numeri uno. Stiamo proprio raccontando i primi passi dei Nomadi nella storia della musica italiana con Beppe Carletti. Cosa ci racconti di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Ho difeso il mio amore? Perché poi in quegli anni, no, i vostri primi anni, si comincia a delineare anche la vostra poetica, quella che poi vi seguirà sempre.
1: Allora, Ho difeso il mio amore è una cover di un gruppo inglese chiamato i Moody Blues.
2: Nights in white satin, never reaching the end.
1: Sì. Questa canzone in Italia l'abbiamo incisa in 4-5, non lo so in quanti. Poi chiaramente è rimasta dei Nomadi, perché noi facciamo tanti di quei concerti che, quando dico Ho difeso il mio amore, dei Nomadi, però l'ha incisa Dalida, che adesso non c'è più, un altro cantante, un altro gruppo, insomma in tanti, perché la canzone è veramente bella e importante. Chiaramente uno che il nome di un inciso Dio morto, noi non ci saremo, canzone per un'amica, Ho difeso il mio amore, fa parte di un altro step dei Nomadi.
0: È diversa, no?
1: È molto diversa, certo, perché poi nella vita di una persona c'è l'amore, la lotta e la rabbia, no? Quindi il fatto che si parli anche d'amore, che i Nomadi parlassero già allora d'amore, l'abbiamo fatto per un po' di canzoni, perché è giusto così. Noi l'abbiamo sempre pensata, che non si può essere sempre lapidari, no? Sempre lì, sempre lì, sempre lì, hai capito? A meno che dopo Dio morto ce n'è un'altra dello stesso livello, se no devi stare un po' attentino, che poi vai a cadere in niente, dopo non sei più credibile. Quindi Ho difeso il mio amore è una canzone d'amore che noi eseguiamo tuttora, come Dio morto, che sono canzoni che fanno parte chiaramente della nostra storia. Niente, noi lo eseguiamo volentieri, anche perché il brano è bello, il testo è bello, perché consono proprio alla musica, così una bella storia, insomma, la gente la facciamo cantare,
0: quello è importante. Ascoltiamo Canzone per un'amica e parliamo poi di una grande amicizia che lega i Nomadi a Francesco Guccini. Ascoltiamo Canzone per un'amica.

0: canzone per un'amica, I Nomadi, qui su Radio Latte e Miele. Dicevo, questa canzone è scritta da Francesco Guccini. La vostra amicizia nasce proprio allora, in quei primi tempi. Ma come vi siete incontrati?
1: Allora, guarda, abbiamo avuto la fortuna che il nostro produttore era amico di Francesco d'infanzia, quindi penso che frequentassero le stesse scuole e quindi c'era un rapporto molto bello, e diede al nostro produttore una musicassetta. Allora, se tu sei giovane, c'era la musicassetta in dove c'erano tante canzoni di Francesco, di cui poi avevamo già deciso noi non ci saremo, e Dio è morto, però c'era canzone per un amico, per il bambino, per quando è tardi, il disegno, insomma, ce n'erano tante, Ofelia, tutte delle, il vecchio bambino, comunque delle, più che canzoni sono delle poesie messe in musica, perché Francesco è un poeta del secolo scorso, comunque attuale anche oggi. Quindi poi canzone per un amico è una storia vera, innanzitutto. Francesco la scrisse perché una sua amica morì in un incidente stradale sull'autostrada, quindi non si poteva dire che si moriva sull'autostrada, perché sai, l'avevano appena fatta, la gente ci doveva andare, e allora fu censurata.
0: Anche questa?
1: Sì, per quel motivo lì, sì. Vabbè, poi vedi, il fatto di censurarla fu anche la fortuna di questa canzone, anche di Come Dio Morto, così, perché poi la gente veniva presa dalla curiosità e capire perché, insomma, venivano censurate queste canzoni qua. Per noi era un motivo di orgoglio, dall'altra parte era che dopo ogni canzone che incidevamo veniva presa con le lenti, guardare se c'era qualche parola, perché sai, una volta voi non c'eravate come radio, c'era solo Radio Rai, che prima di trasmettere un disco, così, una canzone, sentiva se il cantante era intonato prima, adesso sarebbe un guaio, poi, e poi guardava il testo, quello che diceva la canzone, quindi insomma c'era da passare dei momentini aspettando la risposta che ci dicevano se poteva andare bene o no. Era così una volta.
0: Non era facile, certamente, no. Però come dici tu, magari in queste circostanze, per queste canzoni, forse la censura ha dato una spinta,
1: ha dato
0: in
1: più importanza, certo, che poi le canzoni di cui stiamo parlando noi le stiamo eseguendo ancora, e sono canzoni che hanno quasi 60 anni, 55, 57, quindi non ha due giorni, quindi il fatto che siano rimaste ancora nel cuore di tante persone vuol dire che c'è del succo, c'è un qualcosa, non è una canzonetta buttata lì.
0: È qualcosa che rimane,
1: no,
0: nel tempo.
1: Rimane,
0: perché
1: è sempre attuale. Canzone per un'amica, a noi spiace che sul palco arrivano tanti biglietti di che ricordano il loro amico morto in incidente stradale, la loro amica, quindi insomma rimangono.
0: È un fatto in cui ci si riconosce.
1: Sì, molti purtroppo, molti.
0: Tra poco torniamo con Un Pugno di Sabbia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
5: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Incidente mortale sulla provinciale 9, direzione Trinità da Gultu. Andreana De Muro, 58 anni, è morta sul colpo in seguito a uno scontro frontale mentre viaggiava a bordo di un Opel Corsa. L'incidente sarebbe stato provocato dall'invasione della corsia opposta. La vettura della donna si è scontrata violentemente con una Mazda guidata da un uomo di 58 anni rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un elisoccorso a Reus. Il conducente della Mazda è stato trasportato all'ospedale di Tempio con ferite giudicate lievi. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio Enel di 28 anni, originario di Orgosolo, è rimasto folgorato mentre interveniva per riparare un guasto. Il giovane stava lavorando sui cavi dell'alta tensione quando è stato raggiunto da una violenta scarica elettrica. Ha riportato ustioni di terzo grado alla mano sinistra e alla gamba destra. Dopo le prime cure è stato trasportato a San Francesco di Nuoro e successivamente trasferito al centro Grandi Ustionati dell'Audi Sassari al Santissima Annunziata. Porto Cervo, yacht di 30 metri affonda dopo un'avaria tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. L'imbarcazione nuova di zecca si trova adagiata su un fianco a circa 7 metri di profondità. A provocare la perdita di galleggiabilità sarebbe stata un'avaria al motore che avrebbe causato anche un principio di incendio alle guarnizioni. L'acqua quindi ha iniziato a entrare nello scafo. A bordo c'erano 14 persone, 12 sono state accolte da un'imbarcazione che si trovava nelle vicinanze, mentre il proprietario italiano e un amico sono rimasti a bordo in attesa dei soccorsi. La motovedetta CP870 della Capitaneria di Porto della Maddalena è intervenuta dopo circa 3 ore di operazioni, mettendo in sicurezza lo yacht e impedendone l'inabissamento completo. Le persone soccorse sono state accompagnate a Poltuquatu. Maxi sequestro a Sassari, dove sono stati confiscati circa 10.000 giocattoli contraffatti privi dei requisiti di sicurezza. Gli operatori hanno trovato migliaia di giocattoli destinati alla vendita ma non conformi alle norme. Il titolare dell'attività è stato denunciato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di frode nell'esercizio del commercio e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Latte e miele.

0: storia dei nomadi questa sera ai numeri uno qui su Radio Latte e Miele, raccontata da Beppe Carletti che è con noi. Abbiamo appena ascoltato Un pugno di sabbia e questa è un'altra di quelle canzoni che parlano d'amore,
1: sì,
0: e che fanno parte del vostro repertorio. Quindi qui in qualche modo, no, anche un voler allargare un po', sì, gli orizzonti, no?
1: Ma certo che passare da canzone per un'amica, sì, Un pugno di sabbia, vabbè, comunque come ho detto prima, ci sta tutto nella vita di una persona, no? È un gruppo formato da tante persone, quindi ci sono gli amori, le delusioni, le tristezze, per non parlare di morte, ma tutte queste cose qua. Quindi noi presentammo questa canzone allora, nel 1970, c'era una trasmissione su Radio Rai che si chiamava Un disco per l'estate. E noi abbiamo presentato Il pugno di sabbia. Noi siamo stati l'unico gruppo a entrare in finale, non ci credevamo neanche noi. Con Un pugno di sabbia eravamo arrivati quarti.
0: Esatto.
1: Insomma, dai, eravamo contenti. Insomma, vabbè, è stato bello, una bella esperienza anche quella, perché poi suonavamo con l'orchestra, insomma, era bello, insomma, ci divertivamo. Quando si fanno le cose bisogna divertirsi, perché sennò
0: no. E quella canzone fu un grande successo.
1: Sì, ma anche questa è una di quelle canzoni che noi eseguiamo tutte le sere. Tu stai citando delle canzoni che noi non dobbiamo non fare, perché sennò la gente, molti vengono per quelle canzoni, capito? E questo è positivo, vuol dire che quello che è stato fatto nel passato è ancora attuale.
0: Perché fa parte della vostra storia, ma anche di chi vi viene a sentire.
1: Sì, e certo, anche perché, vedi, non è che vengono solo a sentirci quelli della mia generazione, se no avremmo già chiuso da un pochino, insomma. Però il fatto che poi c'è il successo dei nomadi è un passaparola. Ogni tanto, anche adesso mi viene da ridere, arrivo qualche bigliettino sul palco, da noi arrivano sempre tanti biglietti, anche molto belli. Oltretutto uno dice: ho portato due nuovi amici. Oh, è già 60 anni che suoniamo, insomma, vuol dire che abbiamo ancora spazio, no? Per raccogliere altra gente, capito?
0: È bellissimo.
1: È bello, tanto.
0: Senti, ascoltiamo insieme un'altra canzone che è diventata un manifesto, che è Io Vagabondo.

0: Radio Vagabondo e i Nomadi su Radio Latte Miele. Questa canzone è davvero un manifesto, l'è stata per intere generazioni.
1: È un inno.
0: Ma com'è nata questa canzone?
1: È disco per l'estate.
0: Anche questo.
1: Del 1972. Racconto qualcosina di simpatico, dai, perché è anche bello, insomma, sdrammatizzare. Allora, c'è il disco per l'estate e la Rai faceva sentire un tot di canzoni per tanti giorni, 24 andavano in finale. La finale si svolgeva in tre serate in televisione, il giovedì, il venerdì e il sabato. Allora, mettiamo 13 canzoni al giovedì, di cui

0: disse: Alessandro, vinto la serata, i nomadi, i fotografi hanno girato il sedere alla Vannoni, che lei ha un po' urlato, non è che lui, non ha gustato tanto questo atteggiamento da parte dei fotografi, però il mondo dello spettacolo è quello. E noi arriviamo primi, l'ultima serata siamo arrivati penultimi.
1: Ecco.
0: Insomma, c'è una logica, no? C'è, capito? Non è possibile che un gruppo vinca, infatti non abbiamo vinto.
1: Non avete vinto.
0: Noi non abbiamo mai vinto, però abbiamo vinto perché siamo ancora qua a 60 anni.
1: Direi che non è facile dopo 60 anni essere ancora al top.
0: Ancora vegeti?
1: Fare ancora musica, fare ancora tantissimi concerti, e ne parleremo dei concerti che ci sono in programma. Ma intanto continuiamo con la storia dei Nomadi e continuiamo con l'ascolto di un'altra canzone che è Un giorno insieme.

0: Buongiorno insieme ai Nomadi qui su Radio Latte e Miele. Anche questa è una canzone che ha avuto grandissimo successo
1: tanto.
0: E sempre attraverso un disco
1: per l'estate. Sì, perché considera che poi questa canzone per radio la sentivi, te la martellavano fino poi alla famosa finale di San Vincent, capito, in cui se tu passavi la prima sera andavi poi nell'ultima, insomma tutte queste cose qua. La prassi era sempre quella, anche quella andò veramente bene. Lì non arrivammo tra i primi quattro, perché a Tonio con Vagabondo siamo arrivati penultimi, quindi si stava, insomma.
0: Sì.
1: Cioè, a noi andava bene tutto, non è che facevamo tante cose, però anche questa canzone, vedi, fa parte ancora dei nostri concerti. Cioè, ci sono delle canzoni, quelle che abbiamo citato sino adesso, che sono, non si possono non fare,
0: sono intoccabili,
1: perché sono la storia, quindi non puoi.

0: voltare pagina senza ascoltare Un giorno insieme, Un pugno di sabbia, a parte Vagabondo, che ormai se non la facciamo nei concerti ormai ti picchiano.
1: Come si fa a farla?
0: Ma non la faccio anche volentieri, cioè, anche per dirti, Noi non ci saremo, che la suono dal 66, non è che mi stanco di suonare, non dico di oh, no, la faccio ancora volentieri, perché quando fai una cosa che l'abbiamo incisa, in cui ci abbiamo creduto, e io ci credo ancora, sono rimasto solo io di quell'epoca, però non vuol mica dire,
1: no, certo,
0: ci crediamo ancora, e la nostra fortuna di aver scelto delle canzoni anche inconsapevolmente, capito, perché non è che le abbiamo, insomma, sapevamo che quella poi sarebbe rimasta, hai capito, non certo. Sappiamo mica niente di tutto questo.
1: Senti, gli anni 70, ma anche poi gli anni 80, sono stati anni in cui voi avete fatto un sacco di concerti in giro per il mondo. Negli anni 70 siete andati in America.
0: Certo, certo.
1: Io ho un dato, non so poi se è vero, adesso me lo confermerai. Nel 1980 220 concerti in 365 giorni.
0: Confermo.
1: Sono tantissimi.
0: Confermo, te lo dico perché il calendario lo tenevo io, quindi ci autogestivamo in tutto e per tutto. È stato un anno incredibile, 220, dopo non ci sono più ripetuti. Il successo fu dato anche dai nomadi che interpretavano Francesco, hai capito? Perché già allora la disco music imperversava, noi invece imperterriti avanti con il nostro essere.
1: Beh sì, nelle cose in cui della credevamo. Musica stava cambiando,
0: sì,
1: non
0: stava
1: era
0: cambiando.
1: Facile, no?
0: Però noi siamo sempre rimasti lì, capito? Non abbiamo mai detto, oddio, aspetta che prendiamo due ballerine e facciamo che noi la disco music, insomma, non saremmo stati credibili, era una cosa che non... per noi non andava mica bene, non è che avevamo e che abbiamo il fisico, capito, da metterci sul palco a ballare, insomma. Quindi pensa che dopo noi dall'83 sì, fino al 90 nessuno ci voleva nelle case discografiche. E vabbè, ci sta tutto, no? C'è qualche amico che ci ha fatto qualche favore perché in modo che non ci andassimo, comunque va bene così, no? Poi alla fine l'importante è partecipare e vincere anche delle volte. Il fatto che io sono qua ancora dopo 60 anni vuol dire che molte battaglie i nomadi le hanno vinte. E questo lo devo a tutti gli amici che sono stati con me e che alcuni ci sono tuttora. Poi negli anni 80, degli anni 80 ci sono solo io, e poi gli altri sono arrivati ai 90.
1: Tanti cambiamenti, di qualcuno parleremo,
0: sì.
1: Parleremo anche. Tra poco torniamo con Io voglio vivere.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Spot.
9: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Io voglio vivere i nomadi qui su Radio Latte Miele numeri uno. Con noi c'è Beppe Carletti. Abbiamo fatto qui un salto, perché Io voglio vivere ci porta nel 2003. Ci porta nel 2003.
1: È una canzone che sta riscuotendo ancora tanto successo, fa parte delle canzoni cosiddette ormai storiche dei nomadi, anche che anche quella non può mancare. Ed è bello, cioè, perché non è facile creare successi comunque, hai capito? Non è, anche per i vari cambiamenti da parte delle nuove generazioni, dei gusti che cambiano nella gente, no? Quindi non è tanto facile. Ma Io voglio vivere ebbe un successo veramente grande subito, e c'è ancora tuttora, è diventata storica anche quella, fa parte delle canzoni, le ultime 6-7 canzoni del concerto in cui le facciamo tutte, le buttiamo in faccia tutte.
0: Ecco. Senti, dicevamo tanti cambiamenti, no? Nel gruppo, certo. Nella storia dei Nomadi, un momento sicuramente difficile, quello dopo la scomparsa di Augusto, un momento in cui tu hai voluto fortemente continuare la storia dei Nomadi.
1: Ma io l'ho voluto perché ho sempre creduto nei Nomadi. Capisco che è stata dura dopo Augusto, il fatto di, avevo paura di andare a rovinare tutto quello che si era fatto, hai capito, nei 30 anni precedenti la sua scomparsa. E, per lì è stato un momento, ho detto vado avanti, anche per coi fratelli di Augusto, ho detto dai, devi andare avanti, che è per nostro fratello, insomma, lo fai vivere. E poi io ci credevo. Ho trovato chiaramente dei ragazzi con me che ci credevano anche loro, quindi è stato più facile, sai, se sei da solo, però sei in un gruppo ti fai forza, no? Non è stato facile la ripartenza, perché ti racconto, questo è bellissimo. Ho detto, dunque, Augusto, non posso prendere un cantante subito solo, lo sbranano, allora prendiamo due. Infatti la scelta fu azzeccata. Pronti via, uno dei due cantanti va all'ospedale, non sta bene. Oh, porca miseria, dico, beh, come inizio? Chi ben comincia, sai,
0: sì,
1: si dice
0: a metà dell'opera.
1: E noi proprio fa niente, siamo partiti. Comunque la gente ha sempre amato i Nomadi, quindi abbiamo superato anche quel momento di impasse lì, insomma, è stato anche abbastanza facile ricominciare. Io ti dico la verità, io non bevo super alcolici. Quella sera lì penso di aver bevuto una bottiglia di whisky prima di cominciare a suonare dopo Augusto, sai. Io Augusto l'avevo sempre davanti a me per 30 anni, capito? Io sono sempre stato il suo guardiaspalle, io non mi sono mai messo al suo pari, capito? Perché potevo agire meglio guardando quello che succedeva, dietro si vede meglio. E allora, sai, partire così con nuovi amici, poi in fondo è stato bello, come è bello tuttora, anche dopo sono venuti cambiamenti continui, c'è una cosa. Però direi che non è un'involuzione, è un'evoluzione. Anche chi c'è con me adesso, hai capito?
0: Anche
1: ci crede,
0: forse la forza
1: storia
0: di questo gruppo che si è mantenuto e che sta ancora sul palco dopo.
1: Esatto, ma
0: anni.
1: Sai cosa c'è? Che io dico, ho sempre sostenuto e dico sempre che un gruppo è come una famiglia. Poi purtroppo nella famiglia c'è chi se ne va per primo, c'è Pediti che si sposa e va, hai capito, queste cose qua. Quindi è una famiglia. Poi dopo c'è chi crede di essere. Quando sei in un gruppo bisogna pensare che si è tutti bravi allo stesso modo. Se uno pensa che è più bravo, che lui è, allora per quello lì in teoria finisce anche il gruppo. Nel caso nostro non è andato così.
0: No, per fortuna.
1: È andata al contrario.
0: Esatto.
1: Beh, sai, io sono un po' un testone.
0: Meglio così, noi siamo felici di questo. Ripartiamo tra poco con un altro successo che è Decadenza.
2: I numeri uno.

0: Decadenza, i Nomadi su Radio Latte Miele ai numeri 1 con Beppe Carletti. Qui siamo invece nel 2017, sì. Quello era un album di inediti, sì. E questa canzone lo anticipava, certo. Nomadi Dentro.
1: Nomadi Dentro, sì, è un album molto particolare, insomma. Tu considera che noi abbiamo fatto anche un po' di anni con una distribuzione... volutamente siamo usciti dalla discografia ufficiale, volutamente, perché non volevamo essere condizionati da niente, capito? Perché non posso io dopo tanti anni essere condizionato che uno mi venga a dire cosa devo fare, insomma, non è che non l'accetto mica. Anche noi non siamo di nessuna agenzia, anche lì ci autogestiamo. E è duro, ma per modo di dire, perché facciamo quello che vogliamo, se decidiamo lo facciamo, va bene. È chiaro che tante cose non le possiamo mica avere, perché non siamo in mano di nessuno, quindi se ci sei, se gente che casomai con te può guadagnare, allora è un conto, ma se non li dai da guadagnare, allora sai, io ho la fortuna di avere tanti amici impresari che lavorano, dico, per me, e lo fanno onestamente in tutta Italia, quindi mi sento forte di questo, hai capito? Che non ho bisogno di una...
0: Anche questo è un po' il segreto per andare avanti 60 anni, no? Cioè,
1: sì,
0: a un certo punto fare delle
1: tante cose,
0: scelte,
1: sì, che... sì, sono delle scelte drastiche, scelte che casomai non sai come può andare a finire, però l'importante è credere sempre in se stessi e comunque essere consapevoli che le cose possono anche andare non tanto bene. Però è chiaro ed evidente che dopo 60 anni non puoi pensare che vado sulla Luna, insomma, è un po' difficile, più che mi accontenti di qualche stella che c'è prima, hai capito? È la verità, è questa.
0: Sì, però,
1: insomma, anche l'album qui, Nomadi Dentro, per me è stata una soddisfazione che poi il nostro pubblico, il nostro, ha accolto sempre favorevolmente le nostre proposte che facciamo con il CD. Perché, come detto all'inizio, non ci ripetiamo mai. Ma questo è importante, non è che quando senti una canzone dici ah sì, Nomadi, sì, uguale un po' quella là, che molti, chi ha veramente un genere particolare, le capisci subito di chi sono le canzoni. Nomadi non fai fatica, anche perché abbiamo cambiato quattro cantanti, insomma, adesso
0: però anche questo è un po' un tratto distintivo, no? Quello di cambiare sempre rimanendo sempre se stessi.
1: Ma una
0: grande identità
1: è così. Io chi è venuto a far parte dei Nomadi e chi c'è adesso sapevano benissimo dove venivano, quindi non è che gli dovevo spiegare chi erano i Nomadi, cosa avevano fatto. Se tu vieni sai che è così, se no non venire, non duri con noi tanto, te ne vai prima sicuramente, c'è che ci sono andato anche prima, insomma. Però sai, la voce per un gruppo è fondamentale, ti riconoscono sempre dalla voce, i cantanti, i complessi, i gruppi, tutto quello che è. E allora è più difficile casomai importi con delle canzoni, capito? E allora bisogna, insomma, veramente crederci ed essere sicuri di se stessi.
0: Tra pochissimo noi torniamo e scopriamo i Nomadi oggi e scopriamo insieme a te un po' di questo nuovo album, Cartoline da qui. Tra poco partiamo.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
9: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
11: Latte e miele.

0: le labbra.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: I numeri 1. Speciale Beppe Carletti 80.
3: Amiamo il suono del vento che gioca con gli alberi, il suono della pioggia che bacia la terra, e il gorgoglio della sorgente che si fa fiume, e il suono del fiume stesso che corre verso l'infinita inquietudine del mare. Tutto questo amiamo, perché tutto questo è musica, come la musica delle chitarre, delle tastiere e delle pelli percosse dei tamburi. Perché noi viviamo nella musica, facciamo musica, viviamo di musica, perché siamo i nomadi.
4: Noi musica, questo Radio Latte Miele dal nuovo album dei Nomadi che si intitola proprio Cartoline da qui. Allora raccontami come nasce questo bellissimo intro che è recitato da Neri Marcore.
5: Sì, non male comunque, ma anche chi l'ha scritto non male.
4: Francesco Guccini. Chi l'ha scritto
5: il testo? Sì, Francesco Torre, bello, vedi, perché quando mi sono messo a pensare all'album, al CD, insomma, ho chiamato Francesco e ho detto: ti ricordi nel 67 che facemmo questa cosa, tu scrivesti una cosa e noi la musicammo, ma non era una canzone? E certo che mi ricordo, fa Francesco, beh allora dai, ci ripetiamo quando ti serve, tu fino a gennaio vai tranquillo, mancano 4, vabbè, qua poi ci risentiremo. E poi ci siamo risentiti, è stato di parole, mi dice: quando la vuoi? Tra 4 giorni. Va bene, tra 4 giorni avrai. Dopo ho fatto questo piccolo coso di pianoforte per sottolineare queste parole, ma poi le parole erano recitate, sono recitate da Neri Marcore, che non è neanche lui l'ultimo arrivato, insomma, c'è questa voce incredibile che ti prende abbastanza, poi sono la sua voce molto consona a queste parole qua, ed è una cosa veramente bella. Grazie a Francesco comunque, che per l'ennesima volta è venuto a darmi una mano. Insomma, non è cosa da poco.
4: No, un'amicizia che dura da tutta,
5: sì,
4: la vita.
5: Da dura, sì, una stima reciproca da 60 anni più o meno, giù di lì. È strano comunque, perché poi anche in questo mondo, lo sapete anche voi, sapete come gira, no? Casomai l'invidia, cosa qua, non c'è mai stata nessuna invidia, non c'è mai stato niente. Tu fai una cosa e ne faccio un'altra, la tua strada è questa, la mia è questa. L'importante era non pestarci i piedi. Questo non è poco,
4: No, infatti no. Vabbè, molto bello comunque questo, bello anche questo racconto, grazie. E ascoltiamo un'altra canzone dal nuovo album, che è un'altra bellissima sorpresa. Ci sono tante sorprese, anche tante partecipazioni belle in questo vostro nuovo album.
5: Tante.
4: Qualcuna la scopriamo insieme, qualcuna invece lasciamo che gli ascoltatori la scoprano,
5: se stai ascoltando l'album. Certo.
4: Però adesso noi ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo all'album, Cartoline da qui. Questa

0: qui.
1: Cartoline da qui, i Nomadi, e qui dicevo un'altra sorpresa, perché questa canzone l'ha scritta per voi Ligabue.
2: Luciano, sì, Luciano che è un vicino di casa, abitiamo 10 km, quindi l'ha scritta perché è andato, un amico comune l'ha portato a visitare una mostra di Augusto Daoldi, di quadri, di tutto quello scritto, cartoline. Augusto scriveva tante cartoline, veramente sembra una cosa, ma lui, io non le scrivevo mai, ma lui sì. E è andato a vedere questa mostra qua, l'ha presa, cioè è stato preso da queste sue immagini di Augusto, e quando è arrivato a casa mi ha detto che in un'ora ha fatto il
1: la
2: testo,
1: canzone.
2: Sì, ha fatto la canzone. Infatti mi ha chiamato questo comune amico, ha detto dai vieni che Luciano c'è una cosa da darti, ora vado là, ciao Luciano, ciao, così. Mi ha fatto ascoltare la canzone, cartoline da qui. Alla fine ho detto a me piace, mi sono quasi commosso veramente, perché poi descrive Augusto, sai, il microfono, queste cose qua. Va bene, lui fa, toh, ciappa, fatela, è vostra. Beh, bello, no?
1: Sì, bellissimo.
2: E poi quando ci sono andato poco tempo fa, prima che il disco andasse in stampa, perché l'ho fatta sentire come l'avevamo realizzata, a parte che abbiamo giustamente rispettato tutto per tutto, perché è così,
1: quindi così com'era, così com'era. Scritta
2: noi l'abbiamo
1: lui,
2: chiaramente fatta nostra, nel senso dell'interpretazione, perché non poteva mica andare a fare un plagio della voce di Luciano, sarebbe stato ridicolo. E allora l'abbiamo, dopo le sono andato a far sentire a Luciano, proviamo a sentire, e fa un complimento, avete fatto bene. Il suo manager si era commosso, perché mi è piaciuta tanto, mi ha fatto piacere, mi ha segnalato i punti secondo lui più belli, cioè no, è stato di soddisfazione, ha dato soddisfazione. Allora a quel punto lì, insomma, è bello. Noi l'abbiamo rispettato lui, e lui ha rispettato noi, quindi è molto bello.
1: Ma è un bellissimo incontro attraverso
2: sì, dopo tanti anni, perché pensa che con Luciano ci conoscevamo all'inizio degli anni '80. Pensate che mi portò una musicassetta sua. Dico, beh, ascolta queste canzoni se ti possono interessare. È tornato dopo 15 giorni e ho detto, guarda, queste canzoni qua le devi cantare te. Finita la storia, e poi ci ha rivisto dopo un po' di anni, che era già di successo, dice, sai che avevi ragione te, ma voilà, ho sbagliato cassetta. Bellissimo, ho sbagliato musicassetta, scusate cassetta, musicassetta, è stata bella, no? Ho sbagliato musicassetta.
1: Molto, molto divertente. Comunque questa è una bellissima canzone che è molto Nomadi, ma dove si riconosce molto anche Nomadi, un po' un tratto di Ligabue.
2: Sì, certo, perché poi la terra, il Po, tutte queste cose qua le condividiamo, siamo lì, non è che poi un po' parlarmi di grattacieli, insomma,
1: certo.
2: Non ci sono, ma neanche mi piacciono, insomma, preferisco la mia terra.
1: Tra poco un'altra sorpresa, è una storia che devi raccontarci, perché anch'io sono molto curiosa. I ragazzi del ponte, dal nuovo album dei Nomadi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.

0: I ragazzi del Ponte I Nomadi qui ai numeri uno dal loro nuovo album Cartoline da qui, che stiamo scoprendo insieme a Beppe Carletti, dicevamo tante sorprese. A me ha molto incuriosito quando ho ascoltato la canzone I ragazzi del Ponte, ho letto tra gli autori della canzone,
1: lui è l'autore del testo,
0: ho letto Faletti, ho detto ma sarà lui? È lui. Ecco come
1: ma ce la diede anni e anni e anni fa, l'abbiamo sempre tenuta nel cassetto. Poi dopo un amico mi ha detto: guarda che tu hai un testo di Giorgio Faletti. Ma sì, forse hai ragione. Allora l'abbiamo ritirato fuori. Prima di mettere in musica sono andato dalla moglie, insomma, di Giorgio, e sono andato là: senti Roberta, io ho questo testo, cosa possiamo? Certo che puoi, fa, io non lo sapevo neanche che voi l'avevate, quindi non sapeva dell'esistenza del testo. Lei ci ha dato il suo benestare, molto importante, no? Perché sennò potevo farli, dire: oh, l'ha scritta Giorgio, e lei chi si ricorda? Fa, io non mi ricordavo mica. E la canzone in effetti a noi piacque molto, ma non tanto perché era di Giorgio, anche per, vedi, che è una canzone, un testo secondo me che ha più di 13-14 anni. Però parla di ragazzi, questi ragazzi del ponte così, che hanno le stesse prerogative di quelle di adesso, che non vanno sotto il ponte per dire, però sotto il ponte può essere anche sotto casa. E questo è molto bello. Giorgio, a parte che sapeva scrivere, insomma, non è che stiamo parlando di uno scrittore di cartoline, no. No, è un grande, quindi per noi è stato, il fatto che lui me lo diede è stato veramente bello. Dice: toh, se vi interessa. Dopo tanti anni l'abbiamo ritirata fuori e mi fa piacere, perché il testo è veramente bello e poi attualissimo.
0: Sì,
1: credo che nelle nostre canzoni, adesso le altre poi speriamo che abbiate la possibilità di ascoltarle, nel senso comprate i CD,
0: gli LP,
1: ascoltatele. Che no, perché c'è una canzone chiamata Il Caporale, scusa, esco un attimo, certo, dal seminato, sì. Perché questo caporale qua è il caporalato. Voi sapete benissimo, non è il caporale dell'esercito, no? È il caporale di quello che carica le persone in macchina e le porta a raccogliere i pomodori, che li usano per questo. Allora, Il Caporale, e questa è una canzone che descrive proprio paro paro come la storia. E questi sono anche i nomadi, cioè nel senso che non raccontiamo mai delle fiabe, che raccontiamo delle cose vere, purtroppo. E allora, vabbè, Giorgio, pensa, bello, Giorgio Faletti, una canzone con i nomadi, grande.
0: Infatti noi abbiamo voluto scoprire.
1: Abbiamo degli autori mica da ridere. Faletti ha venduto milioni di libri nel mondo, Guccini che scrive delle poesie, Luciano che è un grande che scrive canzoni, insomma direi che
0: c'è
1: più
0: tanto
1: fortunati
0: da
1: di così.
0: Sì.
1: Però ci ho messo anche del mio, non ti preoccupare. Non a scrivere i testi, per amor di Dio.
0: Però
1: per volere, proprio il volere fare un disco, un CD, un LP, quello che volete, che 60 anni di storia non sono pochi, e allora bisogna fare una cosa bella, tosta, robusta, perché molti quando fanno i compleanni raccolgono i successi, poi mettono l'inedito e vanno. Noi cosa abbiamo fatto? Nessun inedito. Cioè nessuno successo,
0: ecco. Solo inediti.
1: Solo inediti, perché vuol dire che c'è possibilità di fare un altro CD con i classici, no?
0: Certo, ma quella c'è sempre e fa sempre piacere oltretutto. Ascoltiamo ancora un brano da questo album, Questa Età Che Vola.

0: Nomadi dal loro nuovo album Cartoline da qui. Abbiamo appena ascoltato questa Età che vola. Raccontaci, Beppe, di questa.
1: Raccontalo, mi piace un casino. Perché l'età che vola. E allora, pensando agli anni che io, porca miseria, l'età proprio sta volando. E mi piace in modo particolare. Non è che non è il caporale della situazione, non è una cartolina di qui, non sono i sonetti di Cucini o Giorgio Faletti. Però per me è molto emblematica, hai capito? Perché mi sento molto dentro in questa canzone qua, no? Un po' tutte, perché non siamo mai condizionati dal dire dovete fare, dovete, no, noi non abbiamo neanche più il produttore, quindi ci autoproduciamo.
0: C'è molta libertà in questo.
1: Ah, ce la siamo presa, è molto bello essere liberi di poter fare quello in cui tu credi. Perché dopo, quando vai sul palco, che ti impongono una cosa e la devi fare, non sei credibile. Quando vai sul palco devi essere credibile. Anche ho difeso, tornando a Ho difeso il mio amore, quando la interpreti devi credere in quello che fai, non che la fai perché lo devo fare che due, insomma, scatole sempre. No, non amo dire così. Io sono molto contento, spero di suonare ancora, come potete giudicare, noi non ci saremo questa cosa qua per anni a venire, vedi? Guardo molto avanti, con la mia età guardo avanti. Guardare indietro,
0: così.
1: Ma chi se la frega? No. Guardiamo avanti, che bello, no? Dobbiamo credere in noi stessi, questo è bello.
0: Sì, ed è anche la libertà di cui ci parlavi, che è anche in questa canzone.
1: Sì,
0: no?
1: Anche in questa canzone, sì. E poi, insomma, è abbastanza bella. È piacevole, scorre via bene, non è che ti devi cervellare per capire il senso della canzone, però ti fa volare, ti fa pensare.
0: Fa riflettere anche.
1: Molto.
0: Con leggerezza, ma
1: sì,
0: fa riflettere.
1: Molta leggerezza, però ci vuole anche quella.
0: Sì, fa anche bene, forse, di questi
1: se
0: tempi.
1: No, non è che dobbiamo studiare tutti la Divina Commedia,
0: no.
1: Le canzoni devono rimanere canzoni.
0: Esatto, e quindi questa leggerezza così è anche bella. E noi ci abbiamo verso la fine, allora ascoltiamo proprio la chiusa di questo album, ancora una volta Guccini e ancora una volta Neri Marco Re con Musica
1: e
0: Noi.
1: Sì.
2: Amiamo la voce del vento che fruscia fra gli alberi della foresta, la lesta voce di pioggia che cade, s'arresta e ricade, le spade d'acqua della sorgente montana che gorgoglia e rigoglia, formando rivi verso la piana e lasciando gli aspri declivi si allontana fino a formare la maestosa potenza del fiume che va verso il mare. Questi suoni sono tutti musica e noi musica facciamo. E di musica e nella musica viviamo, perché siamo i Nomadi.
0: Musica e Noi, questa è proprio la chiusa di questo album, il nuovo album dei Nomadi, Cartoline da qui, che noi abbiamo un po' assaporato insieme a Beppe Carletti. Grazie di avercelo fatto assaporare, di averci raccontato un po' di sorprese, ovviamente non tutte, perché giustamente i nostri ascoltatori devono ascoltarlo poi.
1: Bisogna, sì, spero tanti che lo comprano questo CD e LP, come volete voi. Quando lo primo pezzo sento un pianoforte un po' classicheggiante, una voce che parla, cosa hanno fatto questi qua? Di solito tu sei abituato, siamo tutti abituati, mettiamo su CD, parte la musica. Beh, noi no, abbiamo fatto proprio l'inverso e l'abbiamo che alla fine così lasciamo quel sapore anche un po' amaro e un po' di malinconia.
0: Che
1: con la musica
0: sta,
1: che ti porta via, sai che c'è il fiume che porta via, e questo l'abbiamo messo sull'ultima parte perché l'acqua scorre e ti porta verso il mare.
0: È molto suggestivo infatti il finale di questo album, davvero davvero molto bello, ascoltatelo. Tra l'altro c'è anche una versione speciale solo

0: un po' di più, ma
1: 38esimo album in studio, questo.
0: Sì, 38esimo album di studio, in totale circa 16 milioni venduti. Non è che ne abbiamo venduti una camionata, però 16 milioni sono
1: direi
0: sempre
1: che non
0: 16
1: è male,
0: milioni, non sono pochi.
1: Direi che non è male. Tra l'altro, insomma, state per partire in tour vastissimo, anche qui.
0: Sì, guarda, tutta Italia, isole comprese, perché l'Italia anche delle isole bellissime oltretutto.
1: E ci sono però due date, insomma, molto molto importanti.
0: Sì, molto importanti, che sono il 3 giugno e il 10 di giugno. Il 3 giugno a Novellara, perché è la, diciamo, la partenza del gruppo è partita da Novellara. Il 10 giugno perché c'è stata la nostra consacrazione sul palco.
1: E quindi sono...
0: Nel giro di pochi mesi siamo andati su un palco e ci siamo anche divertiti. Se potessi, tornerei indietro solo quell'anno lì,
1: solo
0: quel momento
1: quello.
0: Lì, dopo il resto non pretendo che la vita mi dia tanto, no?
1: Però quello lo rivivresti
0: molto molto volentieri, anche per l'età, e poi così era tutto bello, tutto da scoprire. Noi venivamo da piccoli paesi, quindi trovarti ci hanno sbattuto sul palco, siamo arrivati alle 3, alle 5 ci hanno fatto suonare, quindi ci hanno sbattuto lì e siamo diventati un po' ometti.
1: Dai, però è bellissimo che tu abbia ancora queste grandi emozioni.
0: Vabbè, ma sono belle, sì, io sì. Le ho vissute però, le racconto perché le ho vissute.
1: Sì, e grazie di avercele raccontate, grazie a Beppe Carletti di essere stato con noi ai numeri uno e
0: grazie
1: di averci raccontato la storia dei Nomadi.
0: E grazie a tutti gli ascoltatori se hanno avuto la compiacenza di non cambiare. Restate sul latte e miele, che andate bene, che i Nomadi ci sono sempre.
1: Ecco, restate con noi. Tra l'altro Radio Latte e Miele sarà proprio radio partner del vostro tour,
0: appunto,
1: quindi,
0: è per quello che devono rimanere lì, per tanti motivi, per la musica che trasmettete, che è la musica italiana,
1: certo,
0: quindi importante,
1: certo.
0: Complimenti,
1: grazie a te, grazie a Beppe Carletti.

0: su iDays.it.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
3: E dove?
2: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero avrà poi

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele 1995. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Latte e miele.

0: 23 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di giovedì 13 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, come ho spiegato più volte, tra giugno e luglio la fatica si è fatta sentire anche per quanto riguarda il lavoro. Ora bisognerebbe sbloccare alcuni problemi rimasti in sospeso. Però, visto che si avvicina Ferragosto, è meglio metterci una pietra sopra, almeno per il momento. E pensa all'amore. In questi giorni avresti bisogno di maggiore conforto e protezione. Toro, le questioni economiche e lavorative restano fonte di nervosismo, ma dal 24 arriveranno soluzioni più concrete. Perché mettere il muso lungo e entrare in ansia fino ad allora? Questa giornata aiuta anche a programmare un buon Ferragosto. Meglio il pomeriggio della mattina. Gemelli, periodo molto interessante per i viaggi, per le esperienze nuove, per i cambiamenti. Quante volte ho detto e ripetuto che sei una persona curiosa di tutto e la curiosità ti fa stare bene, bisogna appagarla. Venere favorisce amore, amicizie, rapporti con persone care. Cancro, dopo mesi impegnativi nell'ambito del lavoro dove qualcuno ti ha deluso, magari hai addirittura chiuso con un certo ambiente, arriva un recupero. Da una parte c'è la speranza che nuovi programmi funzionino, dall'altra l'ansia che qualcosa non vada per il verso giusto, ma le stelle sono dalla tua. In amore restano piccoli problemi o distanze da accorciare. Leone, è il momento di usare orgoglio ed energia per costruire qualcosa di buono, non certo per vendicarsi di torti subiti. E mi riferisco in modo particolare a tutti quelli che hanno vissuto una crisi d'amore. Possibili nuove vittorie nel lavoro e soddisfazioni anche sentimentali. Vergine, oggi la luna nel pomeriggio nel tuo segno aiuta a capire quello che sta accadendo attorno a te. Nell'ambito del lavoro ci sono stati cambiamenti, forse anche delle sospensioni, qualche risentimento è possibile, ma le prossime settimane promettono recupero. Pensa anche all'amore che ora è più vicino. Bilancia, ricordo sempre che Venere è nel tuo segno e Ferragosto si annuncia molto interessante, soprattutto tra il 15 e il 16 i sentimenti possono prendere il volo, favoriti amori, amicizie, collaborazioni, progetti da realizzare insieme ad altre persone. Scorpione, dopo qualche giornata confusa e piena di piccoli contrattempi, torna il buon senso. E tra l'altro, dal pomeriggio migliora l'umore, Ferragosto promette bene. Ricorda tra l'altro che le amicizie che nascono ora potrebbero diventare ancora più importanti a settembre, quindi chi è single si dia da fare. Sagittario, la voglia di muoverti, di agire, di viaggiare, di fare incontri c'è. Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti a favore. E fino a sabato pomeriggio devi scegliere con attenzione persone, luoghi, programmi. Ricorda tra l'altro che da sabato sera a domenica il cielo diventerà ancora più interessante proprio per le relazioni. Capricorno, il pomeriggio porta maggiore energia. Ferragosto invita alla riflessione e al relax, preparati per tempo. Ho spiegato che c'è una Venere un po' strana che rende l'amore delicato, quindi chi ha una bella storia e non è sposato, non convive, per ora prende tempo. Chi invece non ha nulla aspetta l'occasione migliore, senza forzature. Acquario, il lavoro procede un po' lentamente, Giove in opposizione porta dei ritardi, telefonate, contratti in sospeso. In compenso, Venere rende molto più piacevole la vita sentimentale e privata. Pesci, serve una pausa dopo tante tensioni e discussioni e nei prossimi due giorni sarebbe meglio scegliere ambienti tranquilli, persone con cui ti senti davvero compreso, no allo stress. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Latte e miele.
7: Lo sai che...

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Latte e miele.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1995, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1995.
2: Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2007.

0: mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1996, a Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. 1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.

2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.